Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Divertente.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Si parte con un'altra mattinata insieme. Sempre qui Tony Sica a tenervi compagnia o quantomeno a provarci fino alle 9. 335 3010 25 invece è il nostro numero SMS e WhatsApp. Martedì 8 settembre, ormai siamo nel pieno di questo mese, ci stiamo rendendo conto che l'estate è finita e siamo pronti a recuperare quella che è la nostra ambita normalità. Dico ambita perché secondo me alla lunga forse cerchiamo anche quelle abitudini, quei punti di riferimento che abbiamo nella nostra vita, che può essere un programma radiofonico, può essere un podcast, può essere sapere che il panettiere sotto casa è lì a quell'ora e così via. Allora, si parte con la musica in questa giornata, lo facciamo con Fred De Palma, questa è Ragazzino.

0: torno da te.
1: Beh, un'evoluzione interessante questa di Fred De Palma, il suo ultimo singolo Ragazzino, che parla di un ragazzo, dei ragazzi in generale nati nelle periferie urbane, e quella voglia di riscatto che poi li accompagna per la vita, riscatto sociale, riscatto anche personale. Arriva adesso lui, Achille Lauro, questa è La città degli angeli.

All Together alle 6:10, Mark Embor qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Restiamo con uno sguardo al mondo perché Napoleone nelle ultime ore ha annunciato un nuovo progetto con Valerio Piccolo, un progetto che porta il nome di America Napoli, creare un ponte che unisce e consolida un flusso di note che da sempre in realtà attraversa l'Atlantico, e vedremo a cosa porterà questo nuovo progetto. Per il momento ha portato a nuove elaborazioni di brani del passato. Ascoltiamo però Napoleone nella sua versione estiva, che l'ha portato anche all'Arena di Verona con Cucumari.

0: Ritmo fresco dell'estate ma allo stesso tempo nostalgico, quello di Davide Napoleone con Cucù Maria alle 6:14 in questo martedì 8 settembre. Buongiorno Zeta a tutti voi e ci spostiamo su un'altra collaborazione che ha segnato gli ultimi mesi estivi che abbiamo appena vissuto. Stiamo parlando della collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

grezzi. C'è Clara con Diamanti Grezzi in questo martedì 8 settembre. Buongiorno Zeta a tutti voi da Tony Sica. Lei, Clara, ovviamente, che nelle scorse ore è stata a Venezia sul red carpet, si è presentata insomma con il solito look mozzafiato, ha scelto questa volta un lungo abito nero effetto pelle e ha partecipato dopo un'estate caldissima dal punto di vista musicale con il tour, con il progetto Prima Donna e proseguito poi con le ragazze il singolo con San Giovanni, è riuscita anche a presenziare nel mondo del cinema da cui lei è partita. Adesso c'è Tedua.

0: stare sole.
1: Anche lui è reduce da un'estate bella intensa, di mezzo addirittura il traguardo di San Siro, Tedua, con la sua Mai alle 6.23 qui su Radio Z. Tra poco ci spostiamo anche sull'informazione con il solito giro di notizie. Prima però vi ricordo qual è il modo per partecipare alla nostra festa mattutina, il Buongiorno Z, cioè il 335 30 10 25. Adesso in Nugenea con Caretti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il cancelliere tedesco Merz, dopo il voto in Sassonia, si è detto scosso e scioccato, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'FDE Weidel esulta per la vittoria e accusa Merz di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato Ulrich Siegmund avvia i colloqui per formare il governo regionale. Trump incontra gli inviati americani Witkoff e Kushner e poi sente telefonicamente Putin e Zelensky dopo la loro missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di un piccolo passo verso la pace, mentre dall'Eliseo filtra una rinnovata disponibilità russa al negoziato. L'apertura, secondo le indiscrezioni, arriverebbe dopo le elezioni della Duma dal 18 al 20 settembre. Infine il calcio: si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese, raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio fenomeni nelle aree interne del sud Italia, così come qualche rovescio sarà possibile verso sera sui settori alpini. Ancora tanto caldo, specialmente nelle aree interne della nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Camerò.
1: Tutta Gold, c'è Mahmood alle 6.38 qui su Radio Z. Buongiorno Z, tra poco novità, appuntamenti, soprattutto calcistici, quindi restate qui.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vi dicevamo appuntamenti da non perdere in questo martedì 8 settembre, perché ritorna la Champions League e questa sera lo fa in grande stile, quantomeno per l'Italia, per l'italiana e per l'Inter, che sarà in Spagna contro il Real Madrid e soprattutto vedrà un incontro speciale con appunto lo special one Mourinho, che ha rilasciato dichiarazioni d'amore comunque in questi giorni. La radiocronaca integrale sarà su RTL 102.5 a partire dalle 21.
7: Sounds good, real good.

La ragazza della porta accanto e altri tanti modi per cercare di attirare la sua attenzione, quanto ci raccontano in questa divertente canzone Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. L'avete visto anche al 266 del Digitale Terrestre, la nostra radiovisione. Adesso Rove.

disco. Italo Disco, ci sono i The Colors qui su Radio Z, buongiorno Z da Tony Sica. E allora, sfogliando ancora i giornali dopo la notizia del duo America Napoli con Valerio Piccolo e Davide Napoleone che andranno a Nashville con i classici partenopei, il Corriere della Sera parla anche di quelle che sono un po' le abitudini del nuovo campione, il nuovo re d'Italia che è Kimi Antonelli. Ne parliamo tra poco e cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più insieme.

Goya, c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e tra poco entriamo nel mondo di Kimi e Antonelli, che abbiamo visto ormai in tutte le salse, però forse è una fotografia emblematica, è quella dove mangia gli spaghetti per dare un segnale di italianità nella coppa vinta a Monza, coppa tornata a un italiano dopo 60 anni. Adesso Guè, Tony Pitoni e Shablo, questa è Cadillac.

0: C'è Ray con Where is my husband alle 6.59. Noi chiudiamo questa prima ora insieme raccontandovi di Kimi Antonelli, questa passione per i kart e questa passione anche in realtà per le lasagne, che è la cosa che ha chiesto appena tornato a casa per festeggiare la vittoria in Formula 1. Tra l'altro si notano anche tante assonanze con Valentino Rossi, no? Questa semplicità e questa voglia di divertirsi. Le 7 in punto, buongiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Si è praticamente formata una nuova crew con questo brano Dale con Young Snap, Frez, Jimmy Nero e Reversal. Una nuova collaborazione che apre la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z. Adesso andiamo alle certezze che abbiamo già di quest'estate, cioè Irama con la sua Cabana.

L'energia dei BTS alle 7:10 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica, loro che in estate hanno anche sottolineato un aspetto molto interessante, no? Di non voler rientrare in una categoria come l'Asian Pop, ma di fare musica e basta. Questo perché lo hanno sottolineato? Perché questa categoria era stata proposta e creata dai nuovi Grammy Awards e loro, insomma, hanno detto: non vogliamo essere divisi per regioni o lingua, vogliamo partecipare nella macro categoria come tutti. Un punto di vista molto interessante. Adesso ci asciva questa e bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Bugie, c'è Shiva alle 7:14, ma credo anche tanti di voi, no? Con le vostre bugie bianche o bugie forse un po' più complesse e articolate. Se volete potete raccontarci il tutto al 335 30 10 25, il nostro numero SMS WhatsApp. Adesso c'è Kashmir con L'unica che può cambiare l'atmosfera.

Cin Cin Alfa, che ne ha da fare di Cin Cin per festeggiare un altro anno stupendo, lo fa sui social raccontando di aver suonato in uno dei posti più belli del mondo, cioè un teatro scavato nella roccia più di 2000 anni fa. Stiamo parlando di Taormina, e riposta anche nelle storie quello che si porta della bella Sicilia, cioè i cannoli, forse una grande scoperta per Alfa. Adesso Artifive, questa è Swag Music.

Party 5 Swag Music alle 7:22 qui su Radio Z. Do il mio buongiorno anche a Ricky che si è aggiunto al 335 30 10 25 tra i messaggi che arrivano e che passeranno anche al 266 in sovraimpressione sulla nostra radiovisione. Allora ti rispondo, caro Ricky, si swagga meglio in due sicuramente, cioè più siamo e meglio è, però prendiamo anche la vita così come viene, bisogna come dire anche stare bene da soli. C'è Jungle, questa è Sunshine.

C'è Anna con Dripping in Milano alle 7:28 e sulla pagina social di Radio Z potete trovare anche tutte le varie interviste che sono state fatte nel backstage dell'Arena di Verona, quindi del Radio Z Futurist Live 2026, e c'è anche ovviamente l'intervista fatta da Anna dal nostro Cianna, quindi recuperate anche un po' di contenuti belli frizzantini che trovate tra i reel e poi se vi fa piacere condividete. Adesso voliamo in Puglia dove c'è Rari Dal Tacco con la sua Dal Tacco.

tacco, orari dal tacco alle 7.31. Abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme. Tra poco un'altra bella scorpacciata di messaggi al 335 30 10 25. Adesso Noemi con Vito Salamanca. Stare con

0: Day qui su Radio Z alle 7:37. Vi ricordiamo anche la nostra app per portarci ovunque, RTL 105 Play.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
0: Esploriamo un po' i vostri messaggi, partiamo da quello di Valerio che dice: buongiorno ragazzi, terzo caffè della mattina in corso, qui si fattura o almeno ci si prova, vi ascolto sempre mentre sistemo casa prima di uscire per commissioni, siete la carica migliore della colazione, grazie, grazie poi ancora Mattia. Tony, aiutami tu, stamattina la sveglia suonava alle 6 ma l'ho rimandata tipo 4 volte, amico mio, sei sveglio adesso, sbrigati, recupera il tempo che hai perso e poi in un modo la si farà questo martedì. Arriva Saif, Parlar d'amore.

C'è Saif con Parlare d'amore alle 7:44, lui che sta già promuovendo quello che succederà il 16 luglio 2027, cioè la Santissima Fest 2027, il suo ritorno a Genova, questo legame che accomuna un po' tutti gli artisti di quella zona. Salirà sul palco e ci aspettiamo, non so, una grande festa con amici e diversi ospiti per un appuntamento che vuole riunire un po' di radici, un po' di musica sotto il segno di quella che è stata la carriera di Saif.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: notte.
1: Tananai con Booster qui su Radio Z, buongiorno Z, e tra le novità musicali annunciate c'è quella tra Marracash e Gue, che festeggiano, pensate un po', i loro 30 anni di amicizia e hanno deciso di farlo con un singolo. Il titolo è Casini, poi scopriremo effettivamente di cosa si tratta. Lo fanno a 20 anni di carriera insieme, 10 anni di Santeria e anche in occasione del doppio live che ci sarà a Milano proprio per festeggiare il loro album. Ma insomma, anni e anni trascorsi insieme che poi si concretizzano in un nuovo singolo per festeggiare. Adesso Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso in questo martedì 8 settembre a darci il buongiorno nel migliore dei modi, il buongiorno che ci date voi al 335 30 10 25 con Ludo che dice sveglia all'alba per andare in palestra prima di iniziare a lavorare, fatica bestia, immagino che anche questo significa rientrare nel pieno dei ritmi. Vai Ludo, siamo con te, adesso Love Sober.

Umore Marea a Brescia alle 7.59 a chiudere la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z, anche lui grande protagonista di quest'estate con il singolo D'addio, e nelle sue stories festeggia invece il suo amore, la sua passione calcistica. Ieri la festa dei tifosi del Genoa con 133 anni di storia, anche lui era lì a far ruotare le bandiere. Le 8 in punto, buongiorno.

0: Moving to the Sun, questo è il ritmo che ci serve per iniziare la terza ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e ad accompagnarmi ci sono anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso Giuse Delizia con Los Angeles.
1: Passo a prendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Fare basta con Russian Mamma Mia alle 8:08 ad entrare nel vivo di quella che è la nostra mattinata, di quella che è la nostra terza ora insieme. Si parla di smart working nei vostri messaggi. C'è Lucio che scrive: buongiorno Tony, io ho il privilegio o la disgrazia di fare smart working, quindi vi ascolto rigorosamente in pigiama mentre apro le prime mail. Let's go.

C'è Miley, sempre fantastica, quasi ipnotica, se per chi ha visto il videoclip al 266 del Digitale Terrestre. Le 8:12 anche qui su Radio Z, e adesso ci proiettiamo ancora una volta nella bellezza della musica italiana che ci ha accompagnato in quest'estate. C'è lei, Gaia, sempre più in crescita nei suoi progetti. Bossa Nostra.

My Love, 6 PM, Roseville in Ernia, SLF alle 8:18 qui su Radio Z. E 6 PM descriveva così il brano nel 2024 quando veniva pubblicato. Diceva: è nato un po' per gioco, ma ci siamo subito resi conto che aveva quel groove che non ti lascia stare. Avevo in mente qualcosa di funky che spingesse, ma sempre con quel tocco urban che mi rappresenta. E diciamo che anche dopo 2 anni suona e gira molto molto bene questo pezzo e questa produzione di 6 PM. Adesso c'è Madonna, questa è Danzeteria.

C'è anche la regina del pop in questo martedì 8 settembre, Madonna su Radio Z. E adesso un'altra collaborazione importante, quella tra Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Questa è Il Sole. Alzate il volume.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto l'attacco di Kiev, colpita a Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. La vittoria dell'FD in Sassonia-Anhalt accende all'allarme in Europa e pesa sulla tenuta del cancelliere Merz e del PPE. Esulta invece il fronte sovranista. Mosca applaude al risultato e arrivano anche i complimenti di Elon Musk. Per Vannacci, dalle urne tedesche arriva un messaggio anche alle destre sbiadite, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia. Infine, questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di 3 di Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio fenomeni nelle aree interne del sud Italia, così come qualche rovescio sarà possibile verso sera sui settori alpini. Ancora tanto caldo, specialmente nelle aree interne della nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3 di Meteo.

0: Blanta Swishland da Soup nell'ultima mezz'ora del Buongiorno Z, è proprio lui a inaugurarla, quindi continuate a scrivere al 335 30 10 25.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West.

0: non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ci sono due annunci molto interessanti di due nuove collaborazioni e di conseguenza due nuovi singoli. Uno parte dall'Italia ed è quello tra Joelier e Achille Lauro, che è stato annunciato ieri da un video. L'altro è il possibile incontro tra Karol G e Bruno Mars con il nuovo singolo Still, quindi ne vedremo delle belle nelle prossime settimane, ovviamente restando però connessi qui su Radio Z. Adesso che sai, questa è Animo.

Animal Kitsai alle 8:42, sempre Radio Z, sempre il Buongiorno Z con Tony Sica. Tra poco ultima scorpacciata dei vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso invece una collaborazione che devo dire ha funzionato, anzi molto più che funzionato in quest'estate. Fred De Palma, Anita e Miss Killa, questa è La Testa Gira.

0: Resta ancora un po' Capo Plaza alle 8:48 qui su Radio Z. Bello il messaggio di Countdown per la scuola che arriva da chi ci ascolta da Torino mentre fa colazione con calma, senza la tipica ansia della campanella. Manca ancora qualche giorno all'inizio della scuola, ma la noia comincia a farsi sentire. Non vedo l'ora di rivedere i compagni e sparate una hit a tutto volume per caricare la mattinata. Ci proviamo, una hit estiva, in particolare quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

che più ha rotto gli schemi rispetto a quelle che sono le hit estive. Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni, e nonostante ha ribaltato un po' il modello della hit estiva, è comunque riuscito a imporsi ai vertici delle diverse classifiche. Complimenti a loro, complimenti anche a Sombra, che ritroviamo qui con la sua My Body Isn't Ready.

0: Bravi a cadere, c'è Marrakesh, ve l'abbiamo già raccontato, siamo in attesa, in fibrillazione non solo di Luigi Provenzani ma della nuova collaborazione tra Guè e Marra, che hanno già annunciato un nuovo singolo, oltre che settimana prossima il doppio live a Milano. Termina qui il Buongiorno Z, l'appuntamento è domani a partire alle 6 sempre con Tony Sica, adesso il Turbo Z. C'è Gigi Provenzani, quindi tutti pronti a scrivere e a collaborare, che oggi c'ha grandissime notizie. Restate qui, ciao.
1: Team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno!
2: Turbo Z!
0: Inizia Turbo Z, buongiorno, buon martedì, è l'8 di settembre, altre due ore da passare insieme in questa bella mattinata che è cominciata ben presto al mattino alle 6 con il nostro Antonio Sica, che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento, che salutiamo e ringraziamo, lo ritroveremo domani puntuale sempre a partire dalle 6. Ora ci sono io, che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto ci siete anche voi al 335 30 10 25 e un po' come la nostra musica, i vostri messaggi non devono fermarsi mai, perché noi vogliamo sapere che fate di bello, se vi state muovendo, se siete fermi a fare qualcos'altro, insomma qualsiasi attività voi stiate portando avanti, noi siamo curiosi di scoprirla. Se vi va anche un bel messaggio vocale, lo ascolto così in privato e poi lo racconto. Se scrivete però c'è anche la possibilità di vedere i vostri messaggi scorrere in TV, siamo in radiovisione in tutta Italia al 266 della vostra TV o anche al 735 di Sky o in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo!

0: Partenope su Radio Z, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors alle 9:03, quando arriva anche un altro featuring, quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo alle 9:03. Questa è Radio Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

tua, lo dice Annalisa in sinceramente alle 9:11 minuti su Radio Z. Buongiorno anche a tutti voi che ci scrivete al 335 3010 25 come ha fatto Enrico da Padova. Dice: vi ascolto sempre, siete il top, grazie Enrico. Mi sono divertito tantissimo al Future Hits Live a Verona quest'anno, sto già aspettando con ansia i biglietti per il Future Hits 2027. Buona giornata a tutti voi. Li aspettiamo con ansia anche noi, caro Enrico, di potervi annunciare i progetti futuri per questo 2027 che arriverà, e bisogna insomma guardare anche tutto quello che c'è nel mezzo prima di puntare all'estate dell'anno prossimo sicuramente. Però ti aspettiamo con ansia, anche perché tanti artisti sono scesi nel pubblico quest'anno, quindi è stato molto divertente. Ordinaria follia.

E loro sono Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia, alle 9:13 minuti. Questa è Radio Z con voi al 335 30 10 25 e questa mattinata che passiamo insieme naturalmente come sempre in Turbo Z con la nostra musica e i vostri messaggi. Allora è martedì, è l'8 di settembre e di rientri si è smesso un po' di parlarne, ma non di shock al rientro alla quotidianità di tutti i giorni. Quindi magari ancora dobbiamo ingranare, ancora dobbiamo prendere la mano con la sveglia che torna e con le abitudini, però ancora non sono iniziate le scuole, quindi magari il traffico ancora si sopporta. Ci sono Shiva e Geolier.

Man I Need, la musica di Olivia Dean alle 9:20 minuti in questo martedì 8 di settembre, che ce la fa prendere bene, dai, in questa mattina da insieme, con calma sicuramente. C'è anche bisogno di iniziare con calma certe mattinate, perché ci danno poi la carica giusta per affrontare il resto della giornata con più calma. Tante volte ci carichiamo tutti quanti, poi arriviamo magari anche un po' nervosi, no? Felici, però subito alla prima cosa ci nervosiamo. Dobbiamo provare, ogni corpo è diverso, quindi ce n'è per tutti qui su Z.

Emma e Fabri Fibra. Sì, ciao Emma e Fabri Fibra su Radio Z. Questa è Antidroga, alle 9:24 minuti in questa mattinata di Turbo Z con Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25. Vedi, c'è Marco che dice: io devo iniziare con calma la mattinata, con la musica subito a palla non riesco.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima tra Firenzuola ed il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. 4 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ora sulla 1 Milano-Napoli, tratto Emiliano, tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, 3 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un'auto in avaria da poco rimossa, traffico che scorre su tutte le corsie. Ed ancora sulla 1, ma in Toscana, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, anche qui 4 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso e traffico su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio con la diramazione di Padova Sud e quello con la 4, Padova-Venezia verso Padova, 2 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e tre auto, traffico su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Sorriso Calcutta, siamo tornati al 2019 con lui alle 9.37 minuti qui su Radio Z. È il 2026, è giusto per tornare nella realtà. Torniamo tra poco.

0: 50% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
10: Mi chiamano Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: ...9.39 su Radio Z, buongiorno ancora da Luigi Provenzani a tutti voi che ci state scrivendo anche al 335 30 10 25, continuate a farlo, vogliamo farci i cavoli vostri, che fate di bello, volete salutare qualcuno, come sta andando la mattinata, la giornata o magari qualcosa di particolare da raccontarci, noi siamo qui a vostra totale disposizione, quando ci mettiamo ovviamente la musica come sempre che non si ferma mai e torniamo un po' a quest'estate che ancora va avanti per tanti, sicuramente. È stato un featuring che però ha fatto ballare e sta facendo ballare ancora tutti. Parliamo di Peggy Gou, ovviamente insieme alla star nigeriana dell'Afrobeats, Aira Star. Questa è Who Manly.

Peggy Gou, Airastar, Human, alle 9.43 minuti. Beh, si balla e si continua a ballare anche in questo martedì mattina. C'è qualcuno che ci ha inviato una bella foto, sta stirando con quelle tavole, non quelle che si mettono a terra, quelle piccoline che si poggiano sopra a un tavolo, no? Che già abbiamo, non so se mi sono spiegato, però effettivamente è comodo per le piccole cose, anche perché la Gen Z ormai deve stirare, eh? Non mi innamorerò.

Il pastello bianco dei pinguini tattici nucleari, dopo ovviamente una delle hit che sta spopolando su TikTok, Non mi innamorerò, Puccio, Mia e Cristi, è partito il trend, è partito ormai quest'estate, però ci piace comunque continuare ad ascoltare questa bella melodia. Questa è Radio Z alle 9:50 minuti con voi al 335 30 10 25, un saluto dal mare dell'ufficio, ci scrive Maria che insomma ha un po' di nostalgia per quanto riguarda le vacanze, dai piano piano. L'abbiamo vista anche al Futurist Live a Verona settimana scorsa. Beh, ha spaccato tutto. Parliamo di Anna.

White Girl Wasted, c'è Anna alle, alle 8, alle 9.52 su Radio Z. Passa il tempo, sì, non passa mai certe volte, altre volte passa velocemente, velocissimamente forse. C'è Malatia alle 9.52. Because everybody here is so sick. Say my name.

Achille Lauro su Radio Z 1969 dal 2019 ed è ritrovato invece in questo settembre 2026, si parla molto di anni oggi, alle 9.59 in questa mattinata che stiamo passando insieme anche a Lucia che ci sta sentendo dalle casse del supermercato e ci ha voluto scrivere al 335 30 10 25, indecisa su quali verdure scegliere perché è un periodo che dice non capisco più cos'è di stagione e cosa no. Beh, fatti aiutare, cerca un po' su internet, secondo me, di dire l'8 settembre, che prendo? Le 10, buongiorno!

Mineiro, e allora si è portato a casa con EOG il suo ultimo album, anche il premio di Radio Z Futurist Live 2026, premio Fimi, per essere stato più in alto nella classifica Fimi tra i cantanti emergenti con un album. Sicuramente lo è stato tutta l'estate, abbiamo ascoltato anche vari suoi singoli. Questa era E allora, però mi raccomando, non confondiamo troppo. Alle 10:02 minuti su Radio Z si va avanti anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e con la musica, perché arriva Rnawa, questa è Odio un uomo.

Joachim ci fa ballare Zerba alle 10:08 minuti in questo martedì 8 di settembre. Arriva un bel messaggio: ciao Radio Z, potreste fare gli auguri a mia mamma Emanuela, che oggi è il suo compleanno e compie 51 anni? E allora sì, mamma Emanuela, tanti auguri da tutti noi di Radio Z, mi raccomando, sempre all'ascolto. Un saluto anche a Leonardo, un corriere che a Roma dice: per lavorare al massimo bisogna ascoltare Radio Z, che ti carica al massimo. Grande Leonardo, magari mi stai consegnando proprio il mail pacco che aspettavo. C'è Faccia Nuvola.

Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera alle 10.12 su Radio Z, quindi anche un po' merito di tutti noi di Radio Z, se i pacchi vengono consegnati in tempo a Roma, perché c'è scritto Leonardo questo corriere, ma noi diamo la carica a tanti che sono al lavoro per le strade, quindi qualsiasi lavoro voi stiate facendo in strada e non solo, magari Radio Z vi sta dando la carica e state portando a casa quello che dovete fare nel migliore dei modi. Ci sono per voi i BTS, questa è Normal.

Che coppia, i Rammer Comi era Hollywood alle 10 e 18 minuti su Radio Z con i vostri messaggi al 335 30 10 25 dei buongiorno che arrivano, anche degli auguri di fare tutto con buon cuore in questa giornata, in questo martedì, ma secondo me anche in quest'anno lavorativo, accademico, scolastico che comincia, insomma è l'anno che inizia a settembre, che è un anno effettivo, no? Perché è un po' un secondo capodanno, senza fuochi d'artificio sicuramente. Beh, qualcuno li fa a Ferragosto, quindi diciamo che si può iniziare a Ferragosto, nuovo anno lavorativo, anche se si pensa di solito ancora alle vacanze a Ferragosto, però non lo so, potrebbe essere anche la chiave giusta per viversela. Allora al 335 30 10 25 continuate a scriverci per raccontarci un po' la vostra mattinata che state combinando di bello quando arriva prima stanza a destra, in molti l'hanno scoperto qui su Radio Z, questo è l'unico ricordo.

Prima stanza a destra su Radio Z alle 10:21, quando arriva anche Primogenito, che ci racconta che una relazione dove non c'è più amore può peggiorare ancora, perché può diventare accondiscendenza. Questa è Scusa Caterina.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z. Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita a Saratov. Ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. Cambiamo argomento, le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è ricoverata da ieri. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. Siamo allo sport, il calcio, questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. Il tennis, gli US Open, Darderi conclude la sua esperienza a New York e perde contro la testa di serie numero 1 in assenza di Sinner, Zverev, con il punteggio 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale. È tutto, c'è il meteo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio fenomeni nelle aree interne del sud Italia, così come qualche rovescio sarà possibile verso sera sui settori alpini. Ancora tanto caldo, specialmente nelle aree interne della nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della rete da noi gestita. In A1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi va verso Firenze, mentre sulla direttissima troviamo 4 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Fiorenzuola ed il Bivio con l'autosole per chi viaggia in direzione di Bologna. Passiamo ora in A13 Bologna-Padova, 2 chilometri di coda per un incidente ora risolto tra Padova Sud ed il Bivio con l'A4 Torino-Trieste verso Padova, mentre in direzione opposta code per traffico intenso tra Altedo e Bologna. Interporto, infine in A7 Serra Valle Genova ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Vi ricordo che all'interno del cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada.

0: Mollami Gue su Radio Z alle 10:36 minuti. A proposito di Gue, è stato annunciato proprio ieri sui social di Marrakech e di Gue il nuovo singolo insieme che celebrerà i 30 anni di amicizia, i 20 anni di carriera insieme e i 10 anni di santeria. Una sola nuova canzone, dicono nel copy, un regalo unico in occasione del doppio live di Milano. Casini è fuori domani sera, quindi stasera, un'ora dopo la mezzanotte, mi raccomando.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare.

0: Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Sono le 10.39 e questa è Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25, un bel messaggio che ci fa molto piacere. Vi ascolto da quando ho 10 anni e da sempre siete la mia radio preferita. Con la vostra ottima musica mi fate tanta compagnia e mettete tanta allegria, che sia per fare festa oppure quando lavoro. Un abbraccio. E allora un abbraccio anche a te, ci dispiace solo che non ti firmi. Purtroppo come facciamo a salutarti? Vabbè, alle 10.40 su Radio Z arriva Vita, Morte, Miracoli, J-Ax.

J-Ax, vita, morte, miracoli. Questa è Radio Z, alle 10:43 minuti. Ancora buon martedì 8 di settembre da Luigi Provenzani a tutti voi che ci state scrivendo al 335 3010 25 anche con i vostri messaggi.

0: musicali e scopriamo un altro bel featuring, quello tra Frida Martini ed Eddie Brock, che abbiamo conosciuto molto bene. Si chiama Senza di me ed è per voi qui su Radio Z in Turbo Z alle 10.43.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Dua Lipa, Houdini, 10:49 minuti su Radio Z al 335 30 10 25. Salutiamo anche Michele, ieri asta del Fantacalcio è andata malissimo, ci dice, vabbè, noi lo salutiamo, lo ringraziamo come sempre con la nostra musica, ma tornano anche gli ospiti in Collettivo Z, ragazzi, questo pomeriggio non perdete l'appuntamento con J-Ax a partire dalle 16 in Collettivo Z, appunto con Niccolò Giustini, quindi vi aspettiamo naturalmente e rimanete connessi anche sui nostri social per non perdere nessun contenuto esclusivo. 10:50 ci sono Giulia e Brescia, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Bresch serenamente su Radio Z alle 10:53 minuti con i vostri messaggi al 335 30 10 25, la nostra musica che vi accompagna sempre ed è il sottofondo anche del bar di Luca in quel della Toscana. Dove di preciso? Facci sapere, magari veniamo a trovarti e ci scrocchiamo anche un bel cornettino, perché no? Alle 10:53 continua la musica, si continua a ballare con LB1, questa è I Need a Sign, Show Me Love. Sono

0: Alfa, bellissimissima a chiudere le due ore di Turbo Z in questo martedì 8 di settembre alle 10.59, quindi vuol dire che è veramente ora di andare via, che si chiudono del tutto con me, che sono Luigi Provenzani, ma tranquilli perché c'è Cianna qui che si è fatto ben tot tempo di traffico per essere in vostra compagnia e raggiungervi ovunque voi siate in tutta Italia e in tutto il mondo grazie all'app RTL 102.5 Play, per cui salutatelo e lui farà lo stesso con voi. A domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11, buongiorno.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Destinazione Z.
2: Le 11 in punto, buongiorno a tutti, buongiorno anche a quelli che mi hanno accompagnato nel traffico. Posso dire, è aumentato e ne sono molto molto contento, perché in questo martedì 8 settembre la gente sta tornando nelle grandi città. Ora, forse molto contento è un po' un'esagerazione, però mi fa piacere vedere che ci sono le persone, le stesse persone di sempre, quelle arrabbiate ai semafori, ma perché no? Io comincerei anche a sorridere un po' di più, visto che voi ai semafori dovete stare molto più calmi, ma molto più calmi, non vi dovete stressare così tanto. In fondo è una bella giornata, credo, in quasi tutta Italia, sicuramente nel centro ma anche nel nord Italia, e ho letto che domani invece cominceranno a diminuire le temperature, ma in maniera sostanziosa, cioè si parla di meno 10 gradi, per cui per gli hater del caldo come non come me sarà sicuramente una bella giornata. Significa un po' avviarsi verso la fine dell'estate, ma con calma però. Madame, mamma non mamma.

Madame, mamma non mamma, le 11 e 4 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z fino alle 13. Ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia, a chiacchierare con voi che siete in varie parti del mondo, perché l'8 settembre sono convinto che ci sia un sacco di gente in vacanza, o meglio che ci sia un sacco di gente che la sta organizzando la vacanza. Parlo per quelle fasce che si sono organizzate, magari hanno preso le ferie un po' più là, preferiscono stare in posti dove si è un po' di meno, fa un po' più freschetto e comunque si sta al mare, perché la Grecia, per esempio, che è a due passi da noi, è un posto dove fa caldo fino a metà ottobre, anche inoltrato, secondo me. Altri invece hanno scelto, oppure si sono trovati nella condizione di tornare al lavoro. E allora, con calma, la vostra giornata è appena cominciata, mi auguro che Radio Z vi tenga compagnia. Tame Impala e Jenny, la versione remix. Dracula,

Elodie, ok. Respira, le 11:10 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, messaggi al 335 30 10 25 nei confronti di questo meraviglioso caldo. Allora, io non è che ami il caldo, perché qualcuno ha scritto, ha detto anche tramite audio, tramite messaggi scritti, però questo caldo è insopportabile, come puoi apprezzarlo? Io non è che apprezzo il caldo, apprezzo ciò che è intorno al caldo, nel senso che sono consapevole che questo clima terribile, quest'aria pesantissima che devi tagliare con un coltello a serramanico, per quanto è tesa, per quanto è piena di umidità, è fastidiosa, ovviamente è fastidiosa. Però mi rendo anche conto che può esserlo l'8 settembre, oggi martedì 8 settembre. Invece quando saremo al 15 dicembre con quel freddo e un'aria tutt'altro che tesa, che densa, sarà brutto perché farà freddo, perché non sarà più estate. Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, l'ultimo singolo di Ernia con cui l'artista milanese chiude il suo ciclo di Per soldi e per amore, l'ultimo album che è uscito qualche mese fa e con cui ha guadagnato le prime posizioni, infimi, ha guadagnato un doppio platino. Le 11:14, io sono Cianna su Z Good Ganug.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

Ghetto Love, Icy Sub-Zero alle 11:20 minuti su Radio Z in destinazione Z. Io sono Cianna, buon martedì 8 settembre. Questa è la collaborazione con Clara che abbiamo visto nelle ultime ore a Venezia, anche lei per la Biennale, il cinema, una festival che vede veramente tantissima gente partecipare, e io sono un grande, sono molto d'accordo insomma col fatto che partecipino anche persone come Clara, che magari non hanno recitato in chissà quanti film, non hanno fatto questo nella propria vita, però fanno parte di un movimento talmente bello, talmente grande, talmente di tutti, che apprezzare il cinema non è solo per chi ha visto 1000 film in polacco.

0: Torno da te.
1: Parla di sogni, parla di eccessi, parla di vita vera. L'ultimo singolo di Fred De Palma si chiama Ragazzino. Alle 11 e 24 minuti state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna in Destinazione Z tutti i giorni per questa settimana dalle 11 alle 13. È periodo di nuova musica, è periodo di nuovi arrivi. Anche per questo mi piace settembre, perché obiettivamente d'estate esce qualcosa in meno. Invece è uscito questo qui, un EP, un mini EP dei Bosa, in cui era presente I Wanna e Lose Myself.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se in lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria ora rimosso tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Bologna ci sono code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Per chi va in direzione di Firenze si viaggia inoltre in colonnati anche tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Infine in A7 Serra Valle Genova si sono formati 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Il traffico scorre su di una sola corsia. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire sempre la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguriamo un buon viaggio.

0: Arrivano notizie spettacolari dalle Canarie. Questa è la collaborazione tra Quevedo, che viene proprio da lì, e Bizarrap, il poeta, viene da dire, perché tantissimi lo descrivono in questa maniera, benché sia un produttore argentino del 2022. Ve ne parlo tra pochissimo.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Il viaggio di Francesco Panella.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Le 11:40 minuti, state ascoltando Destinazione Z, io sono Cianna, ovviamente su Radio Z tutti i giorni dalle 11 alle 13 per questa settimana insieme. Parlavamo delle belle notizie che arrivano dalle Canarie, perché Chevedo, che ha già annunciato qualche mese fa il suo tour, l'inizio del suo tour, ma solo in due città, nelle città spagnole, a Madrid e a Barcellona, riempie tantissimi Santiago Bernabéu, riempie tantissimi Camp Nou. Però c'è un grande però, le altre città, in Latin America per esempio, lui ha detto in America Latina stanno per uscire le nuove date e anche nel resto del mondo. Noi italiani chiaramente speriamo che venga a trovarci. Edua, mai.

Un bellissimo mixtape di inizio estate, quello da cui è estratto Mai di Tedua, si chiama Ryan Ted Mixtape. Alle 11:43 minuti state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Destinazione Z, vi auguro un buon martedì 8 settembre, sia nel caso in cui aveste già ricominciato le vostre vite tra lavoro, università, studio, sia nel caso in cui stiate andando in vacanza. Magari con Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Una bella amicizia, una bella coppia artistica. LDA e H7, poesie clandestine. Sono le 11:50 minuti. State ascoltando Radio Z e sono Cianna in Destinazione Z ogni giorno dalle 11 alle 13 per questa settimana nel chiacchierarci insieme a LDA e H7. Prima della loro esibizione al Radio Z Future It's Live stavamo chiacchierando del modo in cui entrambi si pongono su WhatsApp nei confronti dell'altro. Sembra che LDA non risponda quasi mai ad H7, tant'è che lui si lamentava dicendo anche almeno per le cose di lavoro, ma rispondimi.

Che bella vita, è la collaborazione tra Ariete ed Angelina Mango alle 11:53 minuti e questa è l'unica cosa che al momento abbiamo ascoltato del nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, che uscirà il 2 ottobre. Ecco, si può notare qualcosina dai social, per esempio nell'annunciarlo Ariete ha messo un post, una serie di post, uno di questi, quello principale, è stato commentato anche da Fulminacci e altre volte si svolgono così i feat. Incubo.

ci sono voci che ti danno l'impressione che sia facilissimo cantare così. Sienna Spyro, per esempio, è una di queste. Questa è Material Lover di qualche mese fa. La stiamo riascoltando alle 11:59 minuti su Radio Z in Destinazione Z. A me, quantomeno, dà proprio l'impressione che le riesca semplice. Perché poi ci sono altri artisti che, quando cantano, senti una voce folle, in maniera diversa, magari meno pulita, magari più graffiata, comunque impressionante. Però ti danno l'impressione che si stiano impegnando da morire. Lei no. Un altro, per esempio, in Italia è Marco Mengoni, che mi dà l'impressione di cantare in una maniera angelica con una semplicità formidabile. È mezzogiorno.

La collaborazione tra Fabio e Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari si chiama Goya, alle 12:02. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, buon martedì 8 settembre 2026. Buone ultime ore di caldo bollente, afoso, di quello che ti appiccica, perché sembra che da domani scendano in tutta Italia le temperature. Tanto, tanto, tanto, tanto. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: secondo a Sanremo 2020 Deppe, praticamente due voti, Joliera, Ipa e Mei, tu per te. Le 12 e 9 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, buon martedì 8 settembre 2026, buon ritorno alla normalità anche con la nuova musica, visto che nella giornata di ieri abbiamo visto, per qualcuno, sicuramente lo vedrete molto presto perché girerà ancora di più, un video in cui Joliera e Achille Lauro creano quella che sarà per noi il loro nuovo singolo in uscita questo venerdì. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

È la classica ragazza accanto, quella di cui parlano Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly in Girl Next Door alle 12:12. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Channo e esprimete un desiderio, e qualcuno ci crede che quando si allenano ore e minuti si debba pensare a qualcosa di bello che sperate possa accadere e poi magari accade realmente, altrimenti avete solo fatto un pensiero positivo che non può gastare. Baby K, tu Camacarena.

È un botto che non sentivo Halo di Samurai J dell'anno scorso, le 12:17 minuti. State ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, mi fa morire ogni volta che vedo il videoclip al 266 del Digitale Terrestre, che non è un vero e proprio videoclip, perché riprende una tenda di una casa, classiche tende che sono nei vari terrazzi delle case italiane, mi vengono in mente, ma in realtà in quelle di tutto il mondo. E Samurai J e Vito Salamanca, quando sono venuti l'anno scorso a presentare questo singolo, hanno parlato del modo in cui è nata quell'idea grafica, quell'idea dell'immagine, così. Erano a casa di amici, hanno detto: tira giù la tenda, metti sul telefono, perfetto, registriamolo. Ok, è questo.

Bella questa novità di Young Snap, la collaborazione con Frezza, Jimmy Nairo e Reversal. Si chiama Dale alle 12:21 minuti su Radio Z. Si ricomincia sicuramente settembre con nuova musica, con musica che fa ballare, che fa divertire. Io sono Cianda e spero che stiate passando una bellissima giornata, un bellissimo martedì 8 settembre, anche con questo Afro House Remix di un brano che conoscete bene, si chiama Café con Ron. Ci ha pensato Clan.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:27 minuti, le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito, dove è ricoverata da ieri. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. Voltiamo pagina, è scioccato dalla vittoria dell'AfD in Sassonia il cancelliere Merz, ma ha anche chiarito che non arretrerà. Intanto è allarme in Europa, dove è a rischio la tenuta della PPE. Esulta il fronte sovranista, Musk si è complimentato con l'ultradestra, esultano Vannacci e Salvini. Mosca applaude alla vittoria del partito di Siegmund. In chiusura questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid, radio cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. E ancora con lo sport, US Open, Darderi conclude la sua esperienza a New York e perde contro la testa di serie numero 1 in assenza di Sinner, Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ancora anticiclone sulla nostra penisola, un martedì ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sull'Appennino specie meridionale.

0: Serata è possibile anche su Alpi e Prealpi e si tratta di locali fenomeni anche di moderato forte intensità. Per il resto caldo ancora di piena estate con punte massime di 35 gradi in alcune zone. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza per chi viaggia in direzione di Milano. Traffico sostenuto poi tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Milano e si viaggia poi in colonnati anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Situazione simile in A14 Adriatica, traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso Milano, verso la Milano-Napoli. Poi traffico sostenuto anche tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine un chilometro di coda tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara per ripristino a seguito di un incidente. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, allacciate le cinture e fate buon viaggio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Mi piacciono tantissimo le canzoni dedicate alla propria città o alla città da cui si è stati adottati. Questa, nella fattispecie, è una dedica a Milano, una bella madonnina, Tananai, le 12:36 minuti su Z. Restate qui.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
7: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0.

quantomeno è uno dei miei preferiti, quello in cui si mangia essenzialmente. Poi se si mangia anche qualcosa di buono già si parte meglio, però si mangia. Mentre prima abbiamo ascoltato nei promo una cosa molto interessante, che sta arrivando: il tour di Artie 5 sarà fighissimo.

Quindi quando è che si parte? Si parte il 15 ottobre a Padova, poi si continua a Venezia, a Venaria, perdon, Venaria Reale, che scemo, perché ero talmente gasato dall'idea di andarci, è un po' che ci stiamo organizzando, visto che noi di Radio Z insieme alla nostra RTL 102.5 accompagneremo Arti 5 nel suo tour Aspettando Vittoria, l'abbiamo detto, lui ormai anche con la Divina Commedia ha fatto in questa maniera, con La Bella Vita ha fatto in questa maniera, lui si anticipa l'album con un tour che si chiama un po' così, Aspettiamo e poi il nome dell'album. In questo caso noi non abbiamo idea di quando uscirà, sappiamo solo che dovrebbe essere entro il 2026, dovrebbe, poi magari lo può uscire dopo, in teoria magari entro dicembre, magari alla fine del tour, vedremo. Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Roseville alle 12:49 minuti su Radio Z in destinazione Z. Io sono Cianna, io, me ed altri guai. A proposito di guai, purtroppo quest'estate è successa una cosa veramente brutta a Roseville, che mi auguro abbia potuto risolvere la situazione, visto che molto spesso tra le varie cose brutte non pensiamo alla possibilità di perdere un animale domestico, non nel senso che muore, ma nel senso che se lo perde letteralmente. Purtroppo capita ogni tanto magari di lasciare il cancello aperto oppure che scappi, che per una serie di circostanze se ne vada, ed è successo a Roseville quest'estate, e lei ha detto: vi prego, datemi una mano, vi do una ricompensa. Insomma, è brutto, sicuramente deve essere uno shock.

Quanta gente in vacanza nel Tacco quest'estate, come ogni singola estate dalla Puglia, c'è Rari dal Tacco. Sono le 12:52 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna ed è stato molto bello vederlo anche protagonista al Radio Z Future Hits Live, in cui ha fatto quello che sa fare, la musica dal vivo, tra l'altro in un contesto diverso, perché l'Arena di Verona non è così semplice, non come chissà quali altri posti, magari con meno gente, più chiusi. L'Arena è un posto gigante, credo sia andato veramente alla grande. La collabo tra Fade e Sfera e Basta. Wow.

0: Sembra si sia ripreso quasi completamente Lil Nas X. Non abbiamo troppe notizie da parte sua e da un certo punto di vista è un bene, visto che l'anno scorso non stava molto bene mentalmente. L'abbiamo visto correre purtroppo per le strade di Los Angeles nudo, poi per un anno è stato un po' travagliato e adesso sembra sia meglio, quantomeno le persone che sono intorno a lui danno segni di miglioramento. Noi ci vediamo domani, amici, perché sono le 12:59. Io sono Cianna e Destinazione Z dalle 11 alle 13 torna anche domani mercoledì 9 settembre insieme a me. Dalle parti del nord, Milano, Venezia, Torino, cominciate a mettervi un po' un giacchettino perché domani si abbassano le temperature. Invece centro Italia, sud Italia saremo un po' più caldi, forse con un po' di pioggia. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere.

0: l'appartenenza è una scelta. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 13.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Zetagram.
4: Ma buongiorno a chi si è svegliato tardi, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio che è iniziato la seconda parte di questo martedì 8 di settembre insieme a noi Radio Z alle 13 in punto. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram. Ringrazio Cianna per avermi accompagnato fino qui e soprattutto lo ringrazio per averci ricordato la situazione meteorologica a partire da domani, soprattutto noi del nord che avremo da mettere il giacchettino e con sfottò, anche perché ho percepito un po' di sfottò da parte sua, chi invece sta al sud rimane e resta al caldo. Ma che dobbiamo fare? Quello non lo possiamo ancora controllare. Quello che possiamo controllare invece, soprattutto noi di Radio Z, è la musica, la migliore che possiamo selezionare per voi H24, sempre protagonista assoluta. Si parte anche in questo martedì 8 settembre con Zetagram e con Safe, con la sua Parlar d'amore.

safe ad aprire questa prima ora insieme di Zetagram del martedì con la sua parlar d'amore, che è un tema ricorrente in quel di, quando si parla di musica in generale, di conseguenza anche su Radio Z, anche 266 del digitale terrestre. Se volete seguirci in radiovisione, ce l'ha per RTL 102.5 Play, scaricatela sul vostro smartphone o il vostro tablet, almeno siamo comunque anche lì.

Rove dal 2022, Cancelo su Radio Z, 13 e 10 minuti. A proposito di calcio, tra l'altro questa sera inizierà inizierà la Champions League e quindi ci sarà l'Inter in campo contro il Real Madrid. Ovviamente tutto Radio Cronaca su RTL 102.5, se vi va di seguirla e se siete in giro con la vostra auto. E a proposito di sport, ringrazio anche chi al 335 30 10 25, numero che potete utilizzare tutti per scrivere la qualunque, mi ha mandato una foto di Kimi Antonelli con la coppa, che si mangia gli spaghetti all'interno della coppa. Siamo ancora tutti molto entusiasti di quello che è successo questo weekend in termini di Formula 1. Tommaso Paradiso ci ricorda una cosa da non fare: agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Z ci ricorda sempre che questa azione dell'agitare Coca-Cola è molto simile a una relazione, può essere molto simile a una di quelle relazioni che ti dà il brivido della frizzantezza, diciamo, dell'agitare la Coca-Cola, però può anche provocare delle piccole esplosioni e quindi è quel brivido che c'è dietro sempre al rischio.

Trash da Dio, 13 e 20 minuti. Lui, questa l'ha cantata all'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live 2026, proprio la settimana scorsa, e ce la siamo goduti all'Arena di Verona. E un po' il tema rimane quello dell'agitare Coca-Cola, cioè di una relazione pericolosa, no? Una relazione che ti fa paura, ma allo stesso tempo, quando la vedi vestita da Dio, non riesci, diciamo, a far finta di niente. Vedi che i temi sono spesso ricorrenti nella musica, e l'amore c'è.

A settembre bisogna anche avere ben chiari gli obiettivi. Magari molti di voi hanno iniziato la scuola proprio in questi giorni, e allora moving to the sun, andando verso il sole, significa proprio quello: avere un obiettivo sempre con il buon vento a favore. Giovanotti, Alfa.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: dibattito.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete, anche se in netto miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza, per chi va in direzione di Milano. Traffico sostenuto poi tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero, sempre per chi viaggia verso Milano. Si viaggia poi incolonnati per un chilometro anche tra la direttissima e Calenzano Nord, per chi va verso Firenze. Situazione simile in A14 Adriatica tra Bologna, Casalecchio e l'Autosole. Proprio in direzione di quest'ultima c'è traffico intenso. Infine troviamo 2 km di coda per lavori tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Bene, per il momento è tutto. Guidate con prudenza, allacciate le cinture e fate un buon viaggio.
2: Let's go.

0: Fred De Palma, Ecstasy dal 2022, 13:36 minuti in diretta su Radio Z con Zetagram. Ci prendiamo una piccola pausa per questa prima ora, ma molto breve, quindi restate lì.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore.

0: Carota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
1: Minuti alle ore 14, abbiamo parlato di inizio della scuola, perché è una cosa che sta accadendo poi in un punto dell'Italia prima, in un altro dopo, ma è arrivato il momento anche di fare lezioni di storia, perché quando si parla di musica, di storia della musica, sicuramente si cita Madonna, che è un'artista che anche questo 2026 è tornata omaggiando quello che è stata, diciamo, l'inizio della sua carriera. Il locale si chiama Densiteria, si chiamava proprio come il titolo della canzone, e lì lei si è fatta conoscere, ha dato la sua demo ad un DJ che poi da lì l'ha fatta diventare quella che conosciamo adesso. La ritroviamo qui su Radio Z. Buon mercoledì. Martedì.

0: 13:44 minuti, Madonna con Density via su Z, come ho raccontato appunto quella che è la storia, una Madonna un po' romantica se vogliamo in questa canzone, volendo raccontare le sue origini, romantica come il titolo della canzone di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore.

Abbiamo un po' di storia con Madonna e Dance Eteria e adesso siamo passati all'inglese. English lesson number one, Canova insieme a Tony Pitoni. 13:50 minuti, Radio Z, Zagram. Io sono Davide Guerra, come fino alle ore 15, e continuiamo a introdurre il discorso scolastico, visto che sono i giorni in cui in molti posti sta iniziando la scuola. Voglio farvi fare un po' i compiti delle vacanze, un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai, si dice, no? 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più, su Radio Z.

0: cielo se non è in più.
1: 22 Simba, 13:53 su Radio Z, buon martedì, se vi va come sempre 335 30 10 25, raccontateci il vostro martedì in nostra compagnia, avete già mangiato, state mangiando, siete già al caffè, insomma raccontatevi, c'è Karol G, Matadora.

Gazzella in chiusura della prima ora insieme di Zetagram per questo martedì Polinesia. È un bel viaggio quello da fare, almeno lo dicono, io non ci sono mai stato. E di viaggi ancora si parla, perché magari qualcuno di voi è ancora in ferie o magari ci deve ancora andare, perché tutti diamo per scontato che si vada ad agosto, ma non è così, perché tanti, quelli evidentemente che non hanno figli forse, possono andare anche a settembre, perché poi con le scuole che iniziano diventa più difficile. 335 30 10 25, vacanzieri o non vacanzieri, fatevi sentire. Siete pronti per la seconda ora insieme? Sono le 14.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, 3 minuti dopo le 14. Apriamo così la nostra seconda ora insieme di Zetagram fino alle 15 con il sottoscritto Davide Guerra e con ovviamente la protagonista assoluta, la musica di Zeta che vi tiene compagnia H24. Il sottoscritto Davide Guerra non è Francesco, lo ripete ancora una volta, Melì.

Ferma a guardare, il titolo della canzone del 2020 di Ernia insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro sono e hanno vinto lo Power Hits Estate di questo 2026. Hanno anche aperto, come consuetudine, il Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona della settimana scorsa, quindi stiamo parlando di cose super super recenti. 10 minuti dopo le 14, buon martedì a voi.

0: Animal, la novità, quantomeno in Italia, Cat's Eye, 14 e 12 minuti, loro che hanno alle spalle un certo Ed Sheeran che diciamo le ha aiutate e soprattutto le sponsorizza, e quando sei nell'ambiente musicale e ti sponsorizza Ed Sheeran, ecco, diciamo che la partenza è sicuramente più semplice, certo anche l'aspettativa è più alta, quindi è tutto più complesso di conseguenza. Waste Cross insieme a Fra Quintale, Scarabocchi su Radio Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Melodie Black Nirvana era il 2024 e ritorniamo invece ai giorni nostri, al 2026, le 14:18 in particolar modo, e qualcuno, giustamente quando chiedo se c'è qualcuno ancora in vacanza, rispondono tutti quelli che invece sono a lavorare lamentandosi di questa cosa. Inevitabilmente, lo so, le vacanze sono già lontanissime, anche se le avete fatte settimana scorsa probabilmente, ma è quello il problema, è l'effetto rientro, poi tra un paio di settimane sembrano ancora più lontani.

Emma e Fabri Fibra insieme ancora una volta con Antidroga, 14 e 22 minuti su Zeta. Buon martedì a voi, saluto anche chi dovesse essere arrivato da queste parti in questo istante. Zetagram è il programma che dalle 13 alle 15 vi tiene compagnia da lunedì a venerdì, da me condotto, Davide Guerra, e poi versione weekend. Ora procediamo, lo facciamo con Michiko, perché una volta per errore ho detto Michiko e giustamente mi avete corretto. Michiko. DJ Goya, Jason Derulo, Melody su Radio Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Radio Z. Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina. I colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita a Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko. Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito, dove è ricoverata da ieri. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS. Lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce 6, 9, 18, 21 di oggi. Chiudiamo con lo sport. Questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter di Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 a partire dalle 21.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Ancora anticiclone sulla nostra penisola, un martedì ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sull'Appennino specie meridionale. Qualcosa in serata è possibile anche su Alpi e Prealpi e si tratta di locali fenomeni anche di moderato forte intensità. Per il resto caldo ancora di piena estate con punte massime di 35 gradi in alcune zone. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, più intenso in alcune aree. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano sono 5 km di coda, in aumento per un mezzo in panne che il nostro

personale sta soccorrendo. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. Ancora un mezzo in panne, andiamo sulla A4 Milano-Brescia, genera code tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Ancora rimaniamo in Lombardia sulla A8 Milano-Varese, dove il traffico è intenso tra Orrigio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. E ci spostiamo poi al sud sulla A16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Chiudiamo con la Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia sono 3 chilometri di coda per un incidente. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Home Waker, 36 minuti dopo le 14, siamo nell'ultima parte di questo appuntamento di Zagram del martedì, ma c'è una piccola pausa da prendere, un'allora sapete che è necessaria, quindi rimanete dove siete, non muovetevi, così andiamo fino alla fine.
1: Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccoci ancora in diretta, buon martedì su Radio Zagram dell'8 di settembre con Davide Guerra, che sono sempre io, fino alle 15 per anche raccontare la vostra giornata, il vostro martedì. C'è chi finisce ora di lavorare, va verso casa a mangiare e poi a riposarsi perché ha fatto il mattino e di conseguenza ci sveglia presto, signori. Noi cerchiamo di allietare qualsiasi difficoltà o situazione della vostra giornata con la miglior musica che abbiamo a disposizione. Tra le hit estive, sicuramente quella di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Partenope, 14:42 minuti, ancora insieme per 20 minuti scarsi, poi arriverà Nicolò Giustini che vi accompagna nel pomeriggio più pieno di Radio Z, con anche gli ospiti del collettivo Z. Ci sarà J-Ax oggi, si parte con la nuova stagione. Noi invece ritorniamo a noi e al mese e all'artista che si chiamano allo stesso modo, cioè settembre. Queste 2 settimane su Radio Z.

Bam bam, Camila Cabello, Ed Sheeran, 14 e 49 minuti, ultimi 10 da trascorrere insieme a voi, anche con la musica di Zeta, sempre presenti. Allora, uno degli artisti che sicuramente abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo di quest'anno, che ci siamo portati volentieri dietro per tutta l'estate, sotto l'ombrellone, in montagna, ovunque voi siete andati in vacanza, è Samurai J, che ci ha fatto anche imparare un nuovo modo di ballare, un nuovo genere musicale e un nuovo ballo. Si chiama Flamenco Paranoia. Su Radio Z, buon martedì.

Un po' di flamenco, paranoia per movimentare questo pomeriggio. Salutiamo Luca che sta andando a lavorare, lui fa il portinaio e vacanze le farà il 26 di settembre, ancora qualche settimana. Tieni duro, ma poi farai rosicare tutti quelli che ci sono già stati, che se le saranno già dimenticate, tu sarai lì a rilassarti, sempre con Radio Z sottofondo. Mi raccomando Luca, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: Marrakesh, Crazy Love. Tra l'altro mi dicono dalla regia, confermate che Marrakesh e Gue questa sera fanno uscire qualcosa per i 20 anni in amicizia? Me lo confermate? Non lo sai? Non lo sa, ni Giustini. Mi sembrava di aver letto una cosa così di sfuggita, quindi potrei aver sbagliato qualcosa, ma mi sembra che invece ci sia questa possibilità. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zetagram, che volge al termine. Ci sentiamo domani a partire dalle 13. Rimanete su Radio Z anche perché c'è Nick Giustini. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Collettivo Z.
0: E allora ci siamo, alle 15 comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z in questo martedì 8 di settembre. Buon pomeriggio, Nick Giustini con voi fino alle 17, ma per fortuna non saremo soli, noi con voi e voi con noi, perché arriverà qui tra le 16 e le 16.30 J-Ax, il ritorno dello zio, che è uscito con un album che mi è piaciuto un botto, quindi non vedo l'ora di chiacchierare con lui. Vita, morte, miracoli, il suo primo, e vedremo se sarà ultimo oppure primo di una serie album country, molto molto molto divertente. Ringraziamo anche Davide Guerra per il suo Zetagram, ma poi non vi preoccupate perché ci sono tante altre cose di cui parlare inerenti alla musica, al calcio, al cinema e chi più ne ha più ne metta. Nel frattempo però, se volete, seguiteci in Radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure scriveteci al 335 30 10 25. Cominciamo con Peggy Gou e la sua Woman.

Una delle protagoniste dell'ultimo weekend italiano era il Gran Premio di Formula 1, ha fatto un sacco di attività anche precedenti proprio a Monza, Milano, ha suonato in giro ed è diventata virale grazie a un video della polizia, di un gruppo di poliziotti che l'ha fermata per fare un selfie. Stiamo parlando di Peggy Gou qui con Aria Star, la sua woman. Sono le 15:05, siete su Radio Z nel collettivo Ora Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

Papà, buona domenica, 15:10, lo dice Safe nel nostro martedì pomeriggio su Radio Z nel collettivo. Apriamo come sempre dalla parentesi sportiva, più che altro per fare un grande in bocca al lupo alle italiane impegnate in Champions League, ma in Europa in generale, perché questa è la settimana in cui si riaccendono i motori della Champions. Vroom! Allora, pronti questa sera? Bella, ha fatto l'onomatopea, com'era? La 1, la 2 o la 3? Stasera Real Madrid Inter, poi domani sarà la volta del Napoli e poi Roma e Como giovedì, quindi in bocca al lupo alle squadre italiane impegnate in Champions League. Sarà divertente, speriamo possa essere anche molto lungo il loro cammino. C'è Anna con White Girl Wasted.

Sempre meglio non avere a che fare con le Wild Girl Wasted, ce lo insegna Anna alle 15.13 su Radio Z nel collettivo, per dare un'altra notizia di sport, di calcio interessante, visto che facciamo sempre così nella prima mezz'ora del collettivo. Prime 30 partite di Serie A, praticamente 0 volte al VAR e credo anche 0 calci di rigore. Record? Riflettiamo.

nuda per tutta la notte, Gaia, alle 15:19 su Radio Z nel collettivo. A noi basta immaginarla cantare perché è davvero uno spettacolo. Comunque, siete su Radio Z, ok? E vi diciamo anche questa, che è una notizia ribattuta da Gianluca Di Marzio, molto particolare. Ve lo ricordate James Rodriguez, quel giocatore colombiano che, se non mi ricordo male, nel mondiale del 2014, cioè del, forse 2014, in Brasile segnò un gol incredibile? Pare che possa diventare un nuovo giocatore dell'Avellino in Serie B. Beh, sarebbe clamoroso, eh?

Portami a ballare in primavera dalla Valtellina faccia nuvola alle 15:23. In realtà fate questo gesto, portate a ballare chiunque in qualsiasi stagione dell'anno, perché è sempre bello. Magari primavera e estate si può ballare all'aperto e invece d'inverno e in autunno si balla al chiuso, ma questo, voglio dire, non è importante. Oh, noi ve lo ricordiamo, tra le 16 e le 16:30 qui nel collettivo per parlare di vita, morte, miracoli. Come lo dice lui, ci sarà lo zio J-Ax, e quindi segnatevelo alle 16, ok? 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. È ora di Silver Lines.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad intensificarsi sulla rete. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono 11 km di coda per un camion in panne. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Parma, perché al momento si viaggia su un'unica corsia. Per le lunghe percorrenze consigliamo anche l'utilizzo della A22 del Brennero e poi della A4 Torino-Trieste per chi viaggia in direzione di Torino. Andiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Albissola e Savona verso Ventimiglia ci sono 6 km di coda per un incidente. In questo caso sono rimasti coinvolti un camion e un'auto, e anche qui il traffico scorre su una sola corsia. In alternativa si può uscire ad Albissola e rientrare a Savona. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Geolie, la sua episodio d'amore alle 15.37 su Radio Z nel collettivo, aspettando J-Ax dalle 16 alle 16.30 con noi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E 15.39, martedì 8 settembre, il pomeriggio del collettivo Z su Radio Z con Nicolò Giustini insieme fino alle 17 per parlare, tra le altre cose, anche di quello che è la notizia più importante di oggi a livello sportivo, ma secondo me non è solo sport. Wimbledon decide di negare gli accrediti per gli influencer dopo che agli US Open tanti giocatori si sono lamentati del fatto che insomma ci sarebbe da parte di questi influencer invitati a partecipare agli eventi molto poco rispetto per il tennis, in particolare la tennista Naomi Osaka, che si è lamentata di questa cosa. E quindi Wimbledon è ufficialmente il primo torneo che dice no agli influencer. Questo è un bel tema,
10: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente. Julie e Bresh alle 15.43 su Radio Z nel collettivo, come diciamo sempre, in un mondo che sempre di più racconta la notte, le bellezze, le stranezze del mondo della notte. Bresh in questo caso racconta quanto è bella la mattina. C'è Elea, non è divertente? Ma non è divertente.

0: Non so se è ancora il caso di chiamarla anche per cognome. Allora facciamo così: Miley con Midnight Sky alle 15.49, Miley Cyrus ovviamente, su Radio Z nel collettivo, aspettando lo zio, aspettando di parlare, di chiacchierare di vita, morte e miracoli. Un album molto divertente, un album country, e noi potremmo chiedergli di cosa parla il disco, perché lui presentandolo ha detto: oh raga, è difficilissimo rispondere a questa domanda perché parla talmente di talmente tante cose che riassumerlo in un solo concetto sarebbe veramente veramente complicato. Infatti dentro ci sono mille sfumature di J-Ax, c'è una bellissima dedica alla compagna di vita, c'è una bellissima dedica al papà, quindi insomma veramente c'è Ax in mille sfaccettature, ma noi non vediamo l'ora di conoscerle tutte. Prima però Nerissima Serpe e Free to Ridere di Te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

Ridere di Tenerissima Serpe, Free to alle 15.52 su Radio Z nel collettivo Nerissima Serpe, che è stato uno dei protagonisti del Radio Z Future Hits Live a Verona il 2 di settembre, pochissimi giorni fa, quasi una settimana fa. Ritrovate l'intero show su RTL 102.5 Play. E, tra l'altro, se volete potete ritrovare anche la singola esibizione, se vi interessa, quella di Nerissima Serpe, quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, di Ariete, quello che vi pare. Tutto RTL 102.5 Play, quella è sempre l'unica risposta valida. Andiamo più in alto.

0: Alle volte gli occhi parlano molto più delle parole. E Chico con Gueros, Ville, Nelu, che ce lo ricorda molto bene per chiudere la prima ora del collettivo alle 15.59. Pronti ad aprire la seconda con la prima intervista di questa bella stagione che ci si prospetta davanti. Abbiamo lo zio, tra pochissimo, J-Ax con noi. Vita, morte, miracoli, il suo nuovo album Country. Allora, se volete anche voi, 335 30 10 25 le vostre domande. E pronti, perché sono certo che ci divertiremo, eh? Quindi state qui. Sono le 16.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: vita, morte e miracoli. Yeah, 16 e 3 Radio Z, il collettivo felici di aprire questa stagione di interviste con lo zio, il nostro zio. Bentornato, bentrovato a J-Ax.
1: Grazie.
0: Ciao, bello, come stai? Aspetta che...
1: Eccolo. Ok, sono on. Devo schiacciarlo io?
0: Se vuoi puoi farlo, se no abbiamo in regia Fabio Romano, che ringraziamo per la mano. Come stai prima di tutto? Partiamo
1: bene,
0: da qua.
1: Bene, bene, ancora esaltato dall'esibizione alla vostra festa. sono stato veramente stupito dall'accoglienza, grazie davvero.
0: Tra l'altro lo raccontiamo perché io ero sul carpet ad accogliere tutti gli artisti che sono passati il primo giorno, la sera del Power Hits, e tu sei entrato secondo me nel modo più stiloso di tutti. Ti sei affacciato dal van, esatto, e hai ripreso. Ma quel video dove lo possiamo trovare? Quel video della folla?
1: Penso di averlo messo come stories.
0: L'hai pubblicato come... Niente, sì. Quindi me lo sono perso.
1: Non ne sono sicuro, perché poi io li passo a un mio amico che me li pubblica.
0: Ci sta.
1: Sì, non sono capace tanto io con sta roba dei social. Ogni tanto faccio un post io.
0: Okay.
1: Proprio di solito quelli che metto come post li faccio io, okay. Però le storie così non ci penso tutti i giorni, mi viene l'ansia se devo pensare a postare tutti i giorni. Non so voi come fate,
0: no,
1: veramente.
0: Beh, io sono come te.
1: Voi giovani.
0: No, io sono come te, la vivo malissimo, l'ansia da social è una cosa che proprio mi mette in crisi. Poi per fortuna arriva un album come Vita, Morte, Miracoli che mi fa pigliare bene. So tre giorni, anzi quattro, da che è uscito, dal 4 di settembre, che lo ascolto il loop. Non lo dico per piacere, ma lo dico perché davvero mi è piaciuto un casino, mi sono divertito. Non ti chiedo di cosa parla perché hai già risposto.
1: Sì,
0: parla di talmente tante cose
1: perché me lo rispondere sempre la stessa domanda. Grazie.
0: Però io ho avuto l'impressione che tu ti sia divertito un botto a fare questa cosa, è vero?
1: Sì, ma erano tanti anni che era un po' il mio sogno nel cassetto di fare un disco country, che fondamentalmente quando ascolto musica è il genere che ascolto. Ora io quando sono in macchina c'è quasi sempre un podcast sotto. No, però quando metto
0: il tuo?
1: No, dai, veramente.
0: No, non lo so, perché
1: sono un maniaco che mi ascolto il mio podcast. No, ascolto altri podcast, mi piace molto, sto recuperando tutto quello che non ho studiato a scuola grazie ai podcast. E però quando ascolto musica metto il country, ormai secondo me è un vestito che mi sta bene proprio, e ho deciso di fare questo disco che era tanto tempo che sognavo di fare.
0: Sta bene, sta molto bene. Curiosità, giusto per, visto che ma io ho cominciato ad ascoltare da qualche anno, ho conosciuto qualche artista anche un po' per caso grazie alle applicazioni di streaming, ma se tu dovessi consigliare un paio di brani, un paio di artisti a chi il country non l'ha mai ascoltato, per fargli capire anche che cos'è.
1: Allora faccio di meglio che cercate questa playlist, si chiama Indigo,
0: ok.
1: Indigo praticamente è country, ma fatto tutto da giovani,
0: okay,
1: artisti indipendenti, perché sennò uno rischia di finire in quel country. No, non solo quello vecchio,
0: sì,
1: a scuola,
0: sì.
1: Willie Nelson, quelle robe lì spaccano, no?
0: Anzi, John Denver, quelle cose lì.
1: Salutiamo la grande Dolly Parton che ci ha, sì, lasciato da poco. Però in Indigo c'è quel country che non è il country pop, che parla di pick up truck, di birra, di, insomma, dai, quel country un po' da convention, sì, repubblicana. E invece c'è l'Indigo, sono ragazzi poeti che scrivono delle cose bellissime, quindi cercate questa playlist Indigo ed è spettacolare dall'inizio alla fine.
0: E poi ascoltate Vita, Morte, Miracoli, tra poco ci entriamo proprio anche a livello di contenuti, però noi iniziamo il viaggio, anzi lo abbiamo già iniziato poco fa proprio con Vita, Morte, Miracoli, lo continuiamo con tutti a male a fare l'onda sulla tangenziale.

0: Andiamo tutti a male insieme a J-Ax alle 16.10 su Radio Z nel collettivo Ax, che è qui con noi all'interno proprio del nostro programma per raccontarci vita, morte e miracoli. Allora, noi avevamo già in effetti approcciato a questo tuo, diciamo, nuovo genere musicale, questo tuo nuovo esperimento a partire da Sanremo, poi con i PAO. E allora, tra le tante canzoni che ci sono dentro e hanno tante sfaccettature diverse, non, chi si aspetta solo di sentire banjo, cose varie, non è solo questo,
1: no, no, assolutamente,
0: l'album. Ma qual è stata la canzone un po' più complicata da scrivere?
1: Sicuramente quella a livello emotivo è Scusami Dio,
0: sì,
1: perché questo disco è stato iniziato con un mio collaboratore storico con cui abbiamo fatto anche dei dischi importanti degli Articolo 31, si chiama Fausto Cogliati, e il disco l'avevo iniziato con lui quasi 3 anni fa. Purtroppo poi lui si è ammalato ed è scomparso proprio mentre

0: Lavoravamo al disco. Io sono andato in studio da lui con suo figlio per prendere le tracce dal computer e ho trovato una cartella con dentro una, cioè dentro la, una cartella che si chiamava Perax, e dentro c'era una base che io ho utilizzato per scrivere questo pezzo con lui, ma fatto dopo che lui se n'era già andato, ed è stato molto complicato a livello emotivo, ma sono sicuro che a lui sarebbe piaciuto.
1: Sì, diciamo che è proprio la perla all'interno di questa tracklist.
0: No, questo lo devi dire tu.
1: Te lo sto dicendo da ascoltatore, e l'ho vissuta anche a livello empatico come proprio una cosa che hai scritto andando molto a fondo. È una preghiera, diciamo, a modo Axe, possiamo dirla così.
0: Sì, sì, diciamo una preghiera...
1: Al contrario.
0: Al contrario, ovviamente io parlo con Dio, ma in realtà se poi uno lo ascolta bene parlo con le istituzioni religiose più che con... quello che potrebbe essere Dio.
1: Infatti, guarda, oggi ho fatto un esperimento perché ho avuto un'impressione, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale: secondo te in cosa l'album DJ Axe è il country, cioè rappresenta il country, quello classico che siamo abituati ad ascoltare, in cosa si distingue? Lui dice: si distingue in particolare attraverso le tematiche che affronta, perché sì, c'è tutta l'estetica cowboy e un po' del West, però in realtà c'è tantissima diciamo ironia e tantissima critica sociale che deriva dal suo passato rap. È così? Un po' ti ci ritrovi? Ha detto bene l'IA?
0: Sì, diciamo che allora c'è anche del country americano che fa esattamente quello che faccio io. Certo. La differenza è il punto di vista, no, del country, che deve essere sempre quello dell'uomo comune, della working class, dicono loro, e quindi c'è anche chi da uomo comune può permettersi di fare della satira sociale, della politica, parlare semplicemente di sentimenti. Comunque questo per me è il country. Io al country ci sono arrivato attraverso una battuta del film Ray, il film su Ray Charles. A un certo punto chiedono a Ray Charles perché ascolta il country, e lui dice: perché mi piacciono le storie che racconta il country. Quello mi ha incuriosito, io ho iniziato allora ad ascoltarlo e aveva ragione Ray Charles, cioè le storie come le racconta il country, come racconta la difficoltà dell'uomo comune, è veramente qualcosa di speciale.
1: E allora Italia Starter Pack su Z nel collettivo, c'è J-Axe.

0: Italia Starter Pack, J-Ax 16 e 16, Radio Z il collettivo Ax che è qui con noi per presentarci Vita, Morte e Miracoli. Io ho, ascoltando questo album, ho avuto la stessa impressione che esattamente quanti erano, 15 anni fa, nel 2009, ebbi quando nello stesso anno uscirono prima Rap and Roll e poi Decadence, cioè che tu avevi un'esigenza forte di comunicare attraverso la musica. È ancora questo il tuo approccio, e se sì, come è cambiato in questi
1: Guarda, mi piace sta roba che hai detto, perché il momento è molto simile. Cioè è un momento dove ho deciso un po' di demolire quello che c'era prima e ricominciare da capo, ricominciare da un disco che si deve costruire una sua credibilità da capo, perché di sicuro non si inserisce nel discorso delle hit estive o in questa cosa, e praticamente ricominciare a suonare nei club. Poi per fortuna, sai, posso fare le repliche nei club perché ho raccolto abbastanza pubblico, però cioè, anche se fosse stato da ricominciare dai bar, l'avrei fatto lo stesso, perché oggi non faccio più questa roba perché devo, lo faccio perché ho voglia di farla, no? E quindi cioè, è anche bello rimettersi completamente in gioco. E tu hai citato Rap and Roll, è stato un altro momento della mia vita dove ho fatto la stessa cosa.
0: Sì, sì, ma infatti arriva proprio da chi è, per chi è tuo fan, questa cosa arriva di sicuro. Però noi al 335 30 10 25 abbiamo tanti ascoltatori che dicono: l'abbiamo visto andare a cavallo nel video di Vita, Morte e Miracoli. Allora, abbiamo imparato ad andare a cavallo, mi sembra anche abbastanza bene. Come te la cavi, come va? Com'è il tuo rapporto con i cavalli?
1: No, allora...
2: Sei il cowboy ufficialmente?
1: Il mio cavallo è Cash, vado a fare le passeggiate, non è che...
0: Cioè, Cash è il nome del tuo cavallo?
1: Sì, okay. Ma non gli ho dato io, non è il mio cavallo, è il cavallo di un centro ippico dove vado, e mi danno sempre lui perché abbiamo un buon rapporto.
0: Buon feeling.
1: Però non mi ritengo ancora un professionista. La mia intenzione è andare sempre in più, però ho detto, se devo fare un disco country, fondamentalmente per uno di Cologno Monzese è una roba da poser, devo essere il meno poser possibile, quindi e vai di casa in campagna, vai di country, vai di lavorare un po' la terra, capito? Devo capire queste cose, sì.
0: L'altro, ho sentito poco fa che raccontavi ai nostri amici di RTL 102.5 che mentre eri a fare una passeggiata, o comunque mentre eri in riva ad un lago, è comparso
1: è passato un aereo.
0: Ecco.
1: E Cash si è spaventato e ha iniziato una galoppata tipo assalto alla diligenza con me sopra e io che urlavo così, e lui, l'istruttore, che mi diceva: non urlare, che se urli il cavallo pensa che devi andare ancora più forte, no? Però poi alla fine sono riuscito a fermarlo. Ma poi il bello del cavallo è anche quello che fa quello che vuole lui, no? Deve sentire che sei in controllo. Appena sente che l'autostima tua cala un pochettino, il cavallo fa quello che vuole, no? Quindi devi sempre mantenere un grado di controllo, e quello è il bello. E esatto. Deve sentire anche che, secondo me, deve
0: c'è fiducia,
1: anche, c'è rispetto,
0: esatto.
1: Rispetto, e lui ti dà rispetto.
0: Ormai Ax è l'uomo che sussurrava ai cavalli, questo possiamo
1: dire. Sì, gli sussurravo: ti prego, non mi far cadere, ti prego, è solo un airone, non correre.
0: Curiosità, perché prima hai nominato anche il tuo podcast, complimenti, fighissimo anche quello. E nella scrittura di questo album, visto che spesso parlate di storie ambientate in America, eccetera eccetera, c'è stato anche un po' l'influenza di quello che fai ormai quasi da nostro collega?
1: Allora, il podcast non ha niente a che vedere con la mia musica, tranne una cosa: il podcast mi ha dato la conferma che a volte puoi fare la scelta più assurda, più antimercato possibile ed essere premiato. Tipo, è da pochi giorni che siamo il 17° podcast al mondo con più iscritti paganti.
0: Dico.
1: Quindi, cioè, pensa che ci hanno chiamato pure gli americani di Patreon, ci hanno detto: ma scusate, ma chi siete? E praticamente

0: Allora ho detto, vabbè, quella pazzia mi ha portato fortuna, facciamone altre. È il momento della vita dove te ne devi sbattere un po'. Quello che dovevo dimostrare al business l'ho già dimostrato, adesso voglio solo divertirmi.
1: Ci sta, si sente, è bellissimo, e dentro a questo album c'è questo aspetto, ma ci sono anche delle bellissime chicche come questa, la dedica a papà. Ciao papà, J-Ax su Z.

0: E in fin dei conti hanno sempre ragione loro. Ciao papà, J-Ax alle 16.24 su Radio Z nel collettivo. Ax è qui con noi. Prima di andare, prima di salutarti, vorrei fare con te un gioco, perché ascoltando il tuo album ho notato che odi tantissime cose.
1: Sì. A parte, sono più le cose che odio in quest'album che quelle che amo. Amo tre cose e ne odio tantissime.
0: E tanto le tre cose che ami, secondo me si capisce benissimo quali sono. Comunque, a parte che il manifesto dell'album è Odio la gente, che è il primo brano
1: sì,
0: che ascoltiamo.
1: No, ho voluto metterlo come primo perché è troppo divertente, secondo me.
0: Ci sta, e io mi sono trovato d'accordo quasi su tutto. E non so se questo è un bene o un male, avendo 30 anni, questo non lo so, però ho detto: sai che c'è? Io scelgo 10 cose che mi hanno colpito tra le cose che lui elenca come cose che odia in particolare, e gli chiedo di fare un blind ranking. Tu me devi mettere in ordine dalla 1 alla 10, okay, senza sapere cosa viene dopo, dove la 1 è quella che odi di più in assoluto, okay, e la 10 quella che, insomma, vabbè, quasi puoi accettare.
1: È difficile.
0: Ok, vediamo. Le canzoni d'amore con i testi dolci e molli come Bignè. 2. Ma questo 2 addirittura, sì, la odi tantissimo questa cosa, ok.
1: La canzone d'amore da Zerbino la odio proprio.
0: Eppure l'abbiamo fatta. Eppure l'abbiamo fatta qua, più o meno, no?
1: Oh, cosa sarebbe? Segreto, mica da Zerbino. Uno che è la stessa donna se la tiene per 20 anni, mica non Zerbino.
0: Questo è vero amore. Il Detox.
1: Detox, no, 9 dai.
0: 9. I terrapiattisti.
1: 5,
0: ok, aspetta. Allora, chi dà la colpa ad ogni male al segno zodiacale? Questa bellissima, mi è piaciuta un sacco.
1: 3.

0: Ci sta, anche a me dà particolarmente fastidio. Italian brain rot.
1: No, 10.
0: Ok, questi non ci dà. Ok, questi quasi li accetti. Gli uomini con le Crocs.
1: No, 4.
0: Ok, ce l'abbiamo.
2: Sì, ma non mi ricordo più se ho già detto i numeri.
0: Vai, vai, li sto segnando io, okay, non ti preoccupare. Okay. Chi manda 90 vocali su WhatsApp? Hai la 1, la 6, la 7, la 8.
1: 1.
0: Ok, questa è tosta. Lo yoga.
2: Qual è il primo posto più in alto disponibile?
0: 6. 6.
2: 6. È andata bene allo yoga, se me ne ricordavo lo mettevo al 2.
0: Fare l'onda sulla tangenziale.
2: No, 7.
0: 7. E l'espressione mai una gioia?
2: L'avrei messa in alto, però adesso cosa c'è? L'8.
0: 8, dai, ci sta, è una bella classifica. Senti, Ax, grazie mille per essere stato con noi. Vi ricordo che lo potete vedere anche live in 4 date, 2 a Milano e 2 a Roma, giusto? La prima di Milano, sabato 10 ottobre, è già sold out. Domenica 11 ottobre al Fabric. E venerdì.
2: Dico solo una cosa, vai. Muovetevi per quella dell'11 ottobre, perché
0: ci siamo.
2: Poco tempo, esatto.
0: E poi venerdì 23, sabato 24 ottobre alla Atlantico di Roma. Ax, è stato un mega piacere, veramente come al solito, quando vuoi Radio Z è casa tua.
2: No, grazie mille che ospitate un signore anziano come me, grazie.
0: Grazie mille J-Ax, tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play. Chiudiamo con una canzone meravigliosa, non dico il titolo.
2: No, guarda che il titolo si può dire, si
0: vai,
2: chiama
0: dillo tu.
2: FRGNA.
0: FRGNA.
2: FRGNA, è anche facile.
0: Suona.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo subito dalla notizia che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15, Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 12 km di coda per un camion in panne che è stato però spostato. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Parma. Andiamo poi sul tratto campano dell'Autosole. Tra l'allacciamento con il ramo C e il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli ci sono 2 km di coda in diminuzione per il traffico congestionato. Ci spostiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Per un mezzo in panne ci sono 2 km di coda. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto e noi vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Karol G e Nicki Minaj, Tusa, alle 16.39 su Radio Z nel collettivo. Mi raccomando, a pronunciare bene quella U, perché è un attimo trovarsi in una regione specifica d'Italia e intendere altre cose. Comunque è martedì 8 settembre, ringraziamo ancora Ax per essere stato con noi fino alle 16.30 circa. Tra poco ritroverete tutta l'intervista su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. Mi raccomando, scegliete sempre quelle con il logo di Radio Z.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.

0: lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Dedici e 42 minuti in questo martedì pomeriggio, siete all'interno del collettivo Z con Nick Giustini fino alle 17, ancora per una ventina di minuti insieme. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 335 30 10 25 durante l'intervista di J-Ax, che a un certo punto ha nominato Cologno Monzese, che è il posto da cui viene, ed è importante ricordarsi il posto da cui si proviene, no? E allora è anche, alle volte può essere anche significativo particolare dedicare a questi posti una canzone d'amore, perché poi dopo può essere interpretata in mille modi, però per esempio la canzone che stiamo per ascoltare è proprio questo, una dedica alla città di Milano, alla sua Milano, e l'ha fatta Ernia.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eh sì, Ernia, esci a Milano con la macchina e quando siamo soli sei magnifica, ma non ti conviene, ma tu lo saprai meglio di tutti, uscire nelle ore più assolate o quelle del lavoro, perché tendenzialmente è un casino e secondo me con tutto quel casino non è neanche così magnifica. No, ma si scherza, per carità. Sindaco Sala, non ce l'abbia con me, sto scherzando, Milano è bellissima. Sfera e basta, ai ai ai. I don't

Vanno via tutti, resti con me a guardare le luci della città, magari ascoltandole anche. Coez alle 16.51 su Radio Z nel collettivo Canzone d'amore meravigliosa per uno dei, secondo me, più grandi scrittori di canzoni d'amore dell'ultimo periodo, perché a Coez possiamo veramente, per Coez, attraverso Coez possiamo dire cose alle persone che amiamo che forse da soli faremmo molta fatica a dire. Attenzione però, perché a proposito di coppie che si dicono cose bellissime, fanno cose bellissime, è ufficiale, Nunziante, il regista dei più grossi film di Checco Zalone, ha detto che la coppia si ricomporrà, scusatemi, e ci sarà un nuovo film di Checco Zalone, quindi nuovi record pronti a essere battuti?

0: E ora torno.
1: Aspettato la fine dell'estate per renderci consapevoli della sua età da ragazzino. Fred De Palma alle 16:56 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura, pronti a passare la palla a quelli della generazione Z. Dico quelli perché con Francesco Taranto in collegamento dall'aeroporto di Roma Fiumicino c'è Alessandra Vatta, felici di ritrovarla all'aeroporto, le mandiamo un grandissimo abbraccio. Nel frattempo l'ultima canzone di oggi, siamo andati in cantinetta, no si scherza, quella è un'altra cosa, c'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Una leggenda narra che il cognome di Olivia fu scelto per il fatto che una volta entrò in un caffè e, sbattendo contro il cucchiaino, fece ding. Va bene, 16:59 non serviva, però serviva. Serve sempre chiudere così il collettivo. Noi ci ritroviamo puntuali. C'è Taranto con le mani in faccia, le mani in faccia. Di tu lavori con Fredella 2 ore al giorno e ti lamenti di questo. Torniamo domani dalle 15 alle 17, sempre con Nicola Giustini, sempre nel collettivo Z. Ora Taranto è lavato in diretta dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Quindi a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Eh sì, 17 in punto, quindi inizia Generazione Z anche quest'oggi, e anche quest'oggi con questa formazione, ovvero dall'aeroporto di Roma a Fiumicino, dal Terminal 1, la nostra magnifica postazione, Alessandra Vatta.
4: Buondì, ho preso il microfono, io per il microfono ovviamente faccio un macello. Buondì, buondì a tutti, buongiorno Francesco Taranto anche, buon pomeriggio anzi,
2: buon pomeriggio.
4: Sono sempre in quella fase in cui ancora mi devo abituare, sì, sarà no. Così per i prossimi
2: io non
4: mesi,
2: so mai
4: credo.
2: Cos'è, se è sera, no, perché qualcuno potrebbe già dire che è sera, chi lo sa. Comunque pomeriggio mi sembra giusto, perché non è né buongiorno né buonasera,
4: sì.
2: È stata una buona... Per di mezzo salutiamo anche il nostro Giustini, quest'oggi non si è sentito poco fa, sì. Anche, insomma, come dire...
4: Oh, sì, l'ho sentito, io pensavo facesse qualche riferimento a James Dean, piuttosto,
2: invece il cucchiaino che fa Dean è stato molto bello, devo dire, è stato molto bello, ci è piaciuta questa battuta, sì. Saremo insieme per 2 ore, Ale, mi pare, fino alle 7, giusto?
4: Giustissimo, arriva Tedua.

0: portare il sole. Eccoci qua, lui è Tedua, noi siamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta e voi siete su Radio Z. Come sempre su Generazione Z fino alle 19, puntuali, puntualissimi, io in diretta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, invece Francesco Taranto da Milano.
1: Eh sì, e quindi questo vuol dire che tra poco, ovviamente, insomma, tra ancora un pochettino, ma insomma avremo qualche passeggero magari lì con te per chiacchierare, chissà se in italiano oppure ormai abbiamo sperimentato già ieri, no? Questa, il mix, magari se sono spagnoli. Esatto. Un po' spagnolo, un po' italiano per tradurre, un po' di inglese, insomma vediamo, mischi più che altro tu in tante lingue, vedremo.
0: Sì, faccio pratica di un sacco di lingue, devo dire tantissimi sono spagnoli comunque, ecco, tanti spagnoli. Esatto. E mi impala.

0: Street di Capo Plaza, 17:09, anzi in realtà scusami sono un po' pignolo Alessandro, quindi adesso 10 questo quando mancano pochi secondi, scusa, no, allo scoccare del minuto dopo, sei d'accordo che bisogna aspettare un pochettino?
1: Giusto,
0: è vero,
1: perché sono perfettamente d'accordo, poi appunto noi abbiamo questo orario davanti in caratteri cubitali ed è giusto dire la verità ai nostri ascoltatori che magari vogliono sapere l'orario esatto. Ma il brano che invece abbiamo appena ascoltato, a proposito di ieri che parlavamo quanto fossimo vecchi, non ti fa pensare a Dilemma di Nelly e Kelly?
0: No, esatto, non mi ricordavo, cioè sotto quella, la canzone, cioè il sample mi sembrava una cosa conosciuta.
1: No matter what I do, all I think about is you. Sì, eravamo piccoli, eravamo tanto piccoli, ti fa anche lì pensare a quanti anni siano passati veramente.
0: Non vi diremo quanti, c'è Napoleone con Cucù Marie.

0: po' di funk partenopeo, potremmo definirlo così, il genere di Napoleone appena ritrovato su Radio Z con la sua Cucù Marie. Noi siamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta e sarete con noi, che vi piaccia o no, cioè,
1: sì,
0: speriamo vi piaccia, noi ce la mettiamo veramente tutta fino alle 19.
1: È vero, hai fatto bene comunque a specificarlo. Effettivamente c'è anche l'ultima di Harry Styles, Dance No More.

0: anche Gali qua in generazione tra 17 e 20 minuti e fuori quando in effetti riflettevamo che è da un pochino che non abbiamo nuove canzoni, insomma, nuova musica da parte sua. Ti aspettiamo, amico, o no?
1: Esatto, più che altro perché ci è mancato molto quest'anno a Radio Zeta Future Hits Live, il Power Hits di RTL. Lo ricordiamo l'anno scorso con quella sua meravigliosa esibizione quasi a sorpresa al Radio Zeta Future Hits Live al Centrale del Foro Italico, quindi bravo.
0: È vero.
1: C'è Ariete anche con Angelina Mango. Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Parlavamo del Radio Z Future Hits Live e loro invece veramente ci hanno regalato una fantastica esibizione. Ariete con Angelina Mango, ritrovate su Radio Z.
1: Belle, belle le collaborazioni di Angelina, insomma, oltre a quella con Mengoni, appunto abbiamo anche questa con Ariete. Intanto c'è Malcolm Todd.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano sono 6 km di coda in aumento per un incidente tra 6 auto. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Piacenza Sud. Andiamo poi nel tratto tra Parma e Fidenza, dove sempre verso Milano ci sono 6 km di coda per un mezzo in panne che è stato però spostato. In alternativa qui si può entrare a Parma e uscire a Fiorenzuola. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Trezzo verso Milano sono 4 km di coda per un mezzo in fiamme e i vigili del fuoco lo stanno già soccorrendo. Prudenza anche per chi viaggia nella direzione opposta, perché ci sono code per curiosi. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Piemonte.
1: Idem di Gazzelle, 17:36 minuti. Allora, aeroporto di Roma Fiumicino, da Alessandra Vatta, ma questa volta con delle passeggere. Ale, con chi sei?
2: I'm here with. Se comincio così, voi già sapete che sono con delle ragazze che non sono italiane, certo, ovviamente.
1: Certo.
2: Where are you from?
3: We're from Colombia.
1: Wow.
3: Yes.
2: Ok, and what's your name?
3: Daniela.
4: Tania.
2: Ok, so penso che fin qui non serva tanto tradurre, no? Si chiamano Tania e Daniela,
1: esatto,
2: e sono colombiane.
1: Esatto.
2: Okay?
1: Vai, perfetto.
2: We are going to have an English lessons also with all the people. Ho detto che faremo una lezione di inglese anche perché magari non lo pratica troppo tra i nostri
1: the
2: ascoltatori.
1: The pen is on the table. Questa è la prima.
2: Ok, the pen is on
1: tutti.
2: The table. Esatto. Okay. So, how long have you been here in Rome and in Italy?
3: We've been here for a week in general.
2: Okay.
3: We went first in Rome for 4 days and 3 days in Sorrento. It was amazing, all the Amalfi Coast.
2: Okay, and also Rome.
3: Yeah, of course. Everything was amazing in general.
2: Where did you stay in Rome, basically?
3: We stayed at Corso Concadoro.
2: Concadoro. Sì. Ok, praticamente traduco un po'. Sono state 4 giorni principalmente a Roma, poi hanno visitato tutta la costiera amalfitana.
1: Bello.
2: Hanno detto che sono impazzite per la costiera amalfitana e anche per Roma e che avevano base a Roma nella zona di Concadoro. Insomma, per spiegare un po' Roma nord-est, per spiegare chi non è di Roma est, forse un pochino più verso est. Now where are you going? Why are you are here in Fiumicino?
3: We are going to Geneva in Switzerland.
2: Ah, ok. Andranno a Ginevra, capito? Perché continueranno a fare un viaggio per insomma l'Europa. Esatto, continueranno qui nella zona.
1: Quanto staranno quindi in giro in totale poi alla fine in tutta la vacanza, diciamo?
3: Well, I would stay just for a week. And my friend is stay like for 1 month more. Her boyfriend is there. So I'm going back to Colombia and stay.
2: Ok, quindi saranno lei una settimana, Daniela una settimana, mentre Tania ha il fidanzato che vive lì, quindi si fermerà un altro mese.
1: Ok, bello.
2: Thank you so much for being
3: Thank
2: here.
3: You.
2: Grazie mille. Grazie,
1: ciao,
2: Fra.
1: Grazie. Che
2: breve
1: carina.
2: Pausa, noi torniamo tra poco.
1: Sì, breve pausa, perché dobbiamo un attimo resettare tutto quanto e ricordarci invece il resto del
2: tornare
1: programma.
2: A parlare in italiano.
1: Esatto, il resto del programma lo diciamo, lo ricordiamo, sarà in italiano, cari amici. Torniamo tra pochissimo.
2: Sì.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Le 17:40, siete sempre su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Riprendiamo a parlare in italiano. Io mi auguro, insomma, ti sia compreso, sia stata un'abile traduttrice e soprattutto chiedo scusa alla mia insegnante di inglese, perché secondo me qualche strafalcione dentro ce l'ho messo.
1: No, invece no, è stato perfetto. Tra l'altro, carinissime, le risalutiamo e le ringraziamo queste due ragazze,
2: Tania e Daniela.
1: Carine, ricordiamo, colombiane, ma sono in giro non solo per l'Italia, ma un po' per tutta l'Europa. Insomma, abbiamo capito che insomma staranno in giro un bel po'. Intanto, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
13: Let's go.
0: good.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Io comunque ogni volta rido perché poi ha una risata Wiz Khalifa,
1: contagiosa.
0: È contagiosa, veramente, è stupendo, grande Wiz.
1: Sì, sì, sì. Gran parte del contributo di Wiz Khalifa in questo brano è
0: sì, questa risata che però ti fa ridere, cioè, lo ascolti, sì, sì, e ti viene a ridere anche a te. Bellissimo, molto bello, molto bello. Va bene.
1: Non mi toccate Wiz Khalifa, nemmeno Machine Gun Kelly, ma Wiz Khalifa, cioè chi di UD?
2: Nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme, di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Mecna Coco, la più bella, ritrovata alle 17.51, sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Sai di quei brani che escono, fanno il botto, nel vero senso della parola, perché l'abbiamo ascoltata tantissimo, poi magari per un po' non la senti più e poi quando la riascolti ti piace ancora di più di quando poi è uscita fuori.
1: Era uscita,
0: secondo me.
1: È vero. No, altrimenti 5 anni fa ormai, 2021, proprio tutto un album insieme avevano fatto Bromance, mi ricordo, si chiamava Mecna e Coco, insomma, però sicuramente il singolo principale poi era questa, che riprendeva ovviamente anche la famosissima canzone del buon Raff. Però bella, è vero, bello anche ritrovarla qui su Z, giusto?
0: Bello ritrovare anche lui, Shiva con Bugie su Radio Z.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa

0: che vedo con Elvis Crespo, la graziosa, alle 17:59 minuti a chiudere la prima ora delle due di Generazione Z, ma appunto tra pochissimo, cara Ale, torneremo appunto fino alle 19 per tenervi compagnia, per accompagnarvi insomma anche magari nel vostro rientro, giustamente magari dal lavoro, perché no, verso quest'ora immaginiamo sarà così, no?
1: Esatto, magari tanti state tornando dal lavoro, in tanti invece vi trovate qui all'aeroporto di Fiumicino, al Terminal 1, partenze, venite qui a trovarmi, a salutarmi, così chiacchieriamo anche un po' insieme, qui in diretta in onda ci raccontate dove andate o se siete appena tornati.
0: Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Artifive Swag Music, 18 e 3 minuti su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta con voi. È iniziata la nostra seconda ora insieme. Fileremo dritti dritti fino alle 19.
1: Oh, che bello, anche con voi ovviamente, sia al 335, 33, 25, questo vale sempre, insomma, se volete raccontarci sì. qualcosa, anche se siete magari, chissà, qualcuno ancora in ferie, vediamo se qualcuno è partito magari a settembre, e poi appunto lo faremo anche con i nostri passeggeri, i nostri amici passeggeri lì da te, Carale, all'aeroporto di Roma Fiumicino. Già abbiamo avuto due ragazze colombiane nella prima ora, vedremo la seconda ora se saremo sempre international oppure no.
0: Io qui faccio lezione di inglese praticamente nel frattempo. Achille Lauro, la città degli Angeli.

0: Greedy di Tate McRae nella nostra seconda ora di Generazione Z, 18 e 9 minuti, appunto fino alle 19 ci siamo, dagli studi di Milano e soprattutto dal nostro studio, l'unica radio, possiamo dire l'unica radio che ha una postazione in un aeroporto in generale, poi in particolare in quello di Fiumicino, bellissimo tutto ciò, Carale, bellissimo, bellissimo.
1: Peraltro bellissima anche la postazione, per questo io continuo a invitare chi magari stesse giungendo all'aeroporto di Fiumicino, ci si dovesse trovare nei prossimi giorni, venite a salutarmi, eh? Siamo qui proprio al Terminal 1 dopo il Duty Free, per capirci.
0: Esatto, poi non si può sbagliare, la vedete sicuramente, insomma, lì in mezzo, sì. Per cui andate, andate, andate, c'era arrivato.

0: Rari dal tacco, che qualora non fosse abbastanza chiaro dal nome che ha scelto come suo nome d'arte, viene dal tacco, ossia dalla Puglia, quindi dal tacco d'Italia. Ecco,
1: esatto.
0: Scriviamo anche.
1: E la canzone si chiamava Dal tacco, quindi comunque.
0: Esatto.
1: Per questo, sempre per chiarezza, per essere chiari, grande, grande anche lui. Che comunque da tanto, cioè da un po' di tempo ormai, insomma, che passiamo e stiamo conoscendo anche qua su Z, siamo contenti.

0: Rush con la canzone estiva dell'estate scorsa 2025, Dai che fai, poi quest'anno è tornato ovviamente, ce lo ricordiamo con Da Dio, peraltro grande estate anche per lui, con tante date proprio nella sua Genova, per esempio anche a Roma è andato, se è non vero. Ricordo male, Ale, poi ha già annunciato, perché ormai stanno già proiettando sull'estate 2027 già tutti gli artisti, giustamente, l'ippodromo qui a Milano, però appunto settembre 27, quindi addirittura fra più di un anno, però già bello carico, giustamente.
1: Sì, peraltro appunto adesso ci si proietta all'anno dopo, qualche anno fa io ricordo addirittura quasi due anni dopo, perché sono riuscita a prendere i biglietti per Max Pezzali nel dicembre per il luglio dopo ancora, capito? Cioè quindi un anno e mezzo, quasi due anni dopo.
0: È vero, sì, è assurdo, ma è così, cioè sei... Che bello!

0: Daif, parlare d'amore, 18 e 23 minuti con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, siate su Radio Zeta. Io l'ho già detto che questa è la mia canzone preferita, vero?
1: È vero,
0: l'ho
1: vero,
0: già detto.
1: Lei già
0: lo
1: detto,
0: posso ripetere?
1: Ma lo
0: adoro.
1: Lo ricordiamo.
0: Mi ricorda, mi ricorda, scusami, no, se no, mi ricorda anche un po' qualcosa di Lucio Dalla, non so perché io ci trovo del Lucio Dalla in mezzo.
1: Hai ragione comunque. Bella. No, volevo dire appunto, anche lui di Genova, come Brescia prima, insomma, veramente la scuola genovese ormai, no, sta spaccando anche Olli, Alfa, ma tantissimi, Tedua, insomma, tantissimi altri. Ci sono intanto, procede, i New Genea, questa è Carré.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:29 minuti qui su Radio Z. Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Intanto un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Passiamo invece all'Italia. Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito, dove è ricoverata da ieri. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. Passiamo poi allo sport con il calcio. Questa sera ritorna la Champions League con esordio dell'Inter in Spagna contro Real Madrid. Radiocronaca integrale, ricordiamo, su Rete 105 dalle 21. Invece, per quanto riguarda il tennis, US Open, Dardari conclude purtroppo la sua esperienza a New York. Perde contro ad essere serie numero 1 in assenza di Sinner, ovvero Zverev, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 agli ottavi di finale. Tutto per questo appuntamento con l'informazione. Ora il meteo e poi il traffico.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. La situazione meteo cambia nella giornata di mercoledì 9 settembre. Sul nord Italia, gradualmente raggiunto da un fronte atlantico, si sviluppano rovesci e temporali localmente forti. Associati anche a grandine e raffiche di vento, avremo un conseguente calo delle temperature. Più sole invece al centro-sud, su Sardegna e Sicilia. Qui ancora clima caldo. Le temperature sono destinate a calare nei prossimi giorni. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 15 Parma-La Spezia e Piacenza verso Milano, 13 km di coda per un incidente tra più auto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Piacenza a sud. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo verso Milano, 6 km di coda per un camion che ha preso fuoco sulla corsia di emergenza. Il traffico defluisce su 2 corsie. Tra la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona verso Pescara, 1 chilometro di coda per il ripristino a seguito di un incidente, con il traffico che scorre su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Anche Tranai con Pasta, 18 e 37 minuti nella seconda ora di Generazione Z, e quindi anche questa seconda ora ovviamente ritorniamo lì da te, cara Alessandra Vatta, all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ora che ci racconti?
1: Vi racconto che oggi, rispetto alle altre giornate, c'è un aeroporto un po' più spoglio. Un aeroporto, l'ho detto proprio alla romana, un aeroporto un po' più spoglio. Non c'è tantissimo

0: tantissima gente, non sono riuscita a parlare nemmeno con una persona in italiano, cioè credo che oggi gli italiani proprio non ci siano in aeroporto. Abbiamo ripreso a lavorare a 360 gradi, quindi esatto. Finite vacanze, vacanzine, tutto viaggi, finito. Chissà, magari nel weekend ancora qualcuno qualcosa si concede, però per il momento non c'è effettivamente nessun italiano che ho trovato. Tantissima prevalenza di spagnoli, come vi avevo detto. Prima le ragazze colombiane, che ok, ovviamente non sono spagnole, però che comunque parlano in spagnolo, quindi in qualche modo, vuoi o non vuoi, lo spagnolo ritorna, probabilmente qualcuno, qualche voce interiore che mi dice che devo continuare a praticare lo spagnolo. E poi sì, comunque tantissimi europei in realtà, anche dell'est Europa, c'è un sacco di gente, però effettivamente è difficile trovare gli italiani, questo ve lo posso raccontare. Una scena bella che ho visto poco fa, sono state delle bimbe, sembrerebbero filippine, okay, che con delle suore, quindi probabilmente non so se fanno parte di un catechismo, di qualche pellegrinaggio eccetera, si sono messe a suonare al piano e ovviamente essendo molto piccole, avranno avuto circa 7-8 anni, hanno suonato canzoncine tipo il famoso Inno alla Gioia, che certo, abbiamo suonato forse un po' tutti a scuola, sì, di musica, oppure non lo so, suonavano e cantavano tanti auguri. È stata una scena molto carina.
1: Vabbè, bello, perché col pianoforte lo ricordiamo sempre, insomma è così un luogo veramente di grandi incontri, no? A volte appunto abbiamo portato anche poi in onda persone anche molto brave, anche dei musicisti insomma veri e propri, però sì, giustamente insomma anche magari dei bimbi o delle, anche ieri, no? Se non sbaglio la ragazza sì aveva suonato,
0: sì,
1: e cantava,
0: sì, lei aveva 15 anni però, e poi lei suonava divinamente, cioè ha suonato Payphone dei Maroon 5, quindi niente meno, loro suonavano le canzoncine che insegnano un po', vabbè, i primi anni di pianoforte, ecco.
1: Giustamente, giustamente. Vabbè, tra pochissimo ritorniamo comunque sempre anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. State lì perché torniamo veramente tra poco, poco, poco.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E 41, siete sempre qui su Radio Z in Generazione Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta e un sacco di gente, per chi ci stesse seguendo in radiovisione soprattutto, che circola dietro di me, anche se come vi dicevo oggi sembra ci sia tanta gente ma rispetto agli altri giorni molto meno.
1: E poi probabilmente se vedete circolare qualcuno dietro Alessandra sapete che parla spagnolo, cioè molto probabilmente sono
0: esatto,
1: di qualche paese diciamo dell'area così
0: oggi
1: spagnolo.
0: Sì.
1: Cioè Google.

0: sun. Proprio così, Moving to the Sun di Hugel, 18 e 44 minuti, ultimo quarto d'ora qua in Generazione Z per oggi, per oggi.
1: Esatto, ormai ci stiamo quasi per salutare, ma mancano ancora 15 minuti. Rimanete con noi qui su Radio Z, arriva Rover.

0: forse il brano con cui la maggior parte di noi ha conosciuto Madame, questa baby ritrovata su Radio Z. Ovviamente Madame prima, per un pubblico un po' più di nicchia, era già conosciuta, però questo è il brano che poi l'ha fatta un po' esordire e far conoscere al grande pubblico.
1: È verissimo, insieme forse a Sciccherie, no? Più o meno stesso.
0: Sì, è vero, periodo. È vero, hai ragione, forse prima Sciccherie addirittura.
1: All'incirca era quel periodo lì, comunque è vero, 2020, quindi comunque periodo Covid, che sembra, non so, una vita fa, non so se anche a te Ale, comunque ogni volta che c'è una canzone del 2020 non sembrano 6 anni fa, ma sembrano, non so, 10, no. Non so, però è comunque è vero. Anche
0: grazie per sottolineare sempre quanto siamo vecchi, Francesco, sì. Taranto, sono 2 giorni che veramente mi stai dando una botta di autostima.
1: Basta, basta. Non lo faremo più, non lo faremo più. C'hai ragione, c'è 22 Simba.

0: cielo sia uno in più.
1: 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più. Titolo un po' lungo ma molto efficace, no? Che rende subito l'idea. Bello.
2: No, sì, poi fa sorridere quel non uno in più. Esatto. A due passi dal cielo, al massimo uno in meno, così ci si è ancora più vicini.
1: Esatto, però non tre, non due e mezzo, no. Neanche, no, no, assolutamente no, è vero. Oh, quasi alla fine, Ale, di questa puntata qua di Generazione Z.
2: Manca poco, ma la musica ancora ci accompagna per qualche minuto, come quella di Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

0: Loco Contigo chiude le nostre due ore insieme su Radio Z in Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Sono infatti ormai quasi le 19 e noi dobbiamo sloggiare per lasciare spazio al nostro Edoardo Donna Maria.
1: Salutiamo e ringraziamo, che però appunto ci sta facendo quel classico gesto, no? Sai quello, te ne vai o no? Proprio quel tipico gesto con la mano. E quindi noi andiamo via. Però torniamo domani puntuale alle 17, Ale, va bene?
0: Ciao, grazie Francesco Taranto. Ciao.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperi Z.
1: Te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Ecco, è la verità, lo stavo cantando in quel momento, mentre Francesco Taranto e Alessandra Vatta se ne uscivano piano piano dallo studio di Milano, anzi, insomma, chi da Milano, chi dall'aeroporto di Roma Fiumicino, in particolare Alessandra Vatta, saluto e ringrazio i miei colleghi per avervi tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 19. Adesso, come al solito, tocca a me, dalle 19 alle 21 qui su Radio Z. Ragazzi, ormai lo sapete, se ci seguite, è l'ora della Peri Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Buon martedì, è tipo l'augurio peggiore che si possa fare nella vita, perché stai in mezzo alla settimana, hai appena affrontato il lunedì tosto di lavoro e poi c'hai altri tre giorni davanti. Secondo me il martedì è peggio del lunedì. Vai con Jimmy Nairo e allora.

E partiamo così con il plurivirale Jimmy Nairo, questa è la sua E allora 19.03, nuova puntata di Aperizeta qui su Radio Z, belli tranquilli ragazzi, su, abbiamo appena cominciato, 335 30 10 25 il nostro numero se volete chiacchierare un po' con me, raccontarmi la vostra settimana oppure come avete trascorso il weekend.

band, perché no, eh? Lo sentite in sottofondo, sta arrivando Irama, tra l'altro al quale facciamo tanti auguri, perché giovedì, se non erro, inizia la nuova stagione di X Factor e lui è la new entry tra i giudici. Irama qui arriva su Z con la sua Cabana.

0: potrei cantartele qui.
1: E questo era Ultimo con I Tuoi Particolari dal 2019, poco fa Irama, l'abbiamo detto, da giovedì partirà come nuovo giudice di X Factor insieme, vabbè, a Paola, Francesco Gabbani, il mio preferito, devo dire la verità, un posto nel cuore, il dottor Jake La Furia, e sarà condotto ovviamente dalla grande, immensa Giorgia. Intanto in arrivo qui su Z una novità musicale, Miley Cyrus, la sua ultima, si chiama Buzz Persuades. Let's go.

Ah, il titolo tra l'altro al suo nuovo album che è in uscita, uscirà tra pochissimo, il 18 di settembre 2026. Se volete mettere il countdown, se siete fan, insomma, 9 giorni, 4 ore, 46 minuti all'uscita del nuovo album di Miley. Intanto arriva qui su Radio Z Cashmere, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

E questa era Lazza con la sua Cenere dall'album Sirio, la ricorderete, a quel festival di Sanremo del 2023 dove si classificò al secondo posto. 9, così giusto per dare dei numeri, 9 dischi di platino per questa canzone di Lazza, ma se lo incontrate in giro ogni tanto mi piace ricordare questa cosa qua. Non gli dite grande Lazza, ti seguo da sempre, ti seguo da Cenere, perché non è che la prende benissimo, poi è capace che vi posta su X e vi insulta in maniera ovviamente ironica, come fa sempre Lazza. Arriva 19:20 qui su Radio Z, un'altra immortale, la Madonna.

0: Anche Madonna nella playlist di Radio Z in questo martedì 8 di settembre. Non so se avete visto Fulminacci con la maglietta di Giuse Delizia, Radio Z Future Hits Live di mercoledì scorso. Arriva l'ultima di Giuse Delizia. A proposito di novità musicale uscita venerdì, si chiama Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano, 6 km di coda per un incidente risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano, 4 km di coda per il ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Tra la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Mettiti in boss, tu vieni da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: dall'album Tutto è possibile di Geolier. Questa era la sua fotografia. 19:37 qui su Radio Z, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio,

0: esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Di nuovo in diretta alle 19.40 qui su Radio Z, in Operi Z, con me Edoardo Donna Maria. Tra l'altro mi segnalano che è iniziata, tra l'altro non mi segnala nessuno, ho visto io, però è figo, mi segnalano tipo dalla regia che è iniziata la Champions League, ci sono già due partite in corso, alle ore 21, partitone Real Madrid contro Internazionale di Milano, ne vedremo delle belle, poi tra poco vi dico anche le altre. Intanto Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La bellissima voce di Angelina Mango, ma anche quella di Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Z, 19:44 minuti. Si parla anche di Champions League, alle 21 Real Madrid contro Inter, domani Napoli contro Arsenal, giovedì c'è Fenerbahce Roma, scusate, io non credo che potrò venire qui a lavorare, alle 21 Como contro Lipsia, ovviamente scherzo, giovedì sarò qui, la vedrò qui, bellissimo, non vedo l'ora, Pinguini Tattici Nucleari, sorry.

Milky con David Guetta, Just the Way You Are, qui su Radio Z, 19 e 50 minuti. Anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Visto che abbiamo parlato del countdown per l'album di Miley Cyrus, abbiamo parlato del countdown anche per X Factor, che sarà giovedì. A questo punto ci aggiungerei anche la Champions League. Dicono, a proposito di countdown, quello più rilevante al momento è che mancano 107 giorni, 5 ore e 40 minuti circa a Natale, capito? La gente sta già con la testa a Natale, va benissimo, bello tutto, basta che non iniziate a chiederci che cosa faremo a Capodanno, sarebbe cosa assolutamente gradita. Promessa con Franco 126, i due, la loro ordinaria follia.

Promessa con Franco 126, i due, la loro ordinaria follia qui su Radio Z, 19 e 53 minuti, siamo in fondo già alla prima ora delle due di Aperi Z in questo martedì 8 di settembre. Jungle Sunshine su Z.

bello, che bello questo assolo di chitarra finale, chitarra elettrica in questa Red Light di Tedua, una delle mie preferite tra l'altro di Tedua. Io ogni volta che sento questa canzone penso a Fulminacci, che mi ha tradito profondamente. Lui non lo sa, però lo so io, quando da Katten ha detto che gli assoli di chitarra non piacciono a nessuno e che nessuno vuole gli assoli di chitarra nelle canzoni. No, Fulminacci, no, Fulmine, no, mi hai deluso profondamente, profondamente, sono ferito. Le 20 in punto su Z.

J-Ax, vita, morte, miracoli, questo è il nome di questa canzone, anche il nome del suo ultimo album, l'abbiamo detto, già raccontato, la svolta country di J-Ax, che sicuramente per i fan, insomma, è assolutamente divertente, devo dire. Poi dipende dai gusti, ovviamente il country è un genere molto particolare, reso in qualche modo anche più pop, ovviamente anche dalle barre a volte, ma dalla voce in generale di J-Ax. 20:03 qui su Radio Z, una novità musicale nella nostra playlist. Oggi Hobbit.

sul beat di Ava Medicon, Villa Banks, la loro tattoo qui su Z20 e 09. Allora, grazie per seguirci come al solito, seguiteci anche, mi raccomando, alla radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Questo è il solito recap di puntata, RTL 102.5 Play, questo il nome della nostra app, la potete scaricare subito, è gratis. Poi seguiteci anche sui social, Radio Z Off, questo è il nome del profilo ufficiale su Instagram. Intanto lo sentite in sottofondo, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Sicuramente una delle più ascoltate in questa estate, questa sulla base di Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope, l'abbiamo ascoltata anche dal palco dell'Arena di Verona settimana scorsa. 20:12 arriva Camera da Love Sober.

Era il 2024 quando usciva questa canzone molto bella di Alfa, si chiama Il Filo Rosso, appena ascoltata qui su Radio Z, 20 e 18. A proposito di assoli di chitarra, ne parlavamo poco fa, io sono grande fan, ci scrivono 335 30 10 25, certi assoli di chitarra elettrica specificano, sono talmente belli che ascoltandoli si avvicinano molto alla stessa sensazione di un horror, puntini puntini, ci siamo capiti, non ho capito, sembra una cosa bella però, Emma con Fabio Fibra antidroga.

L'ultimo feat di Emma e questo con Fabri Fibra, la loro antidroga, uscita da pochissimo, 20 e 21 minuti qui su Radio Z in Aperiz. Insieme a me, Edoardo Donna Maria, arriva un'altra delle canzoni più ascoltate di questa estate. Questa però è di Gaia e si chiama Bossa Nostra.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 28 su Radio Z in apertura all'estero, il Regno Unito insieme ad altri 11 paesi tra cui Francia e Canada annuncia sanzioni sul commercio con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce con misure contro Londra, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, espulsi alcuni rappresentanti e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici. Torniamo in Italia, Emma Bonino è lucida ma la situazione resta delicata. La leader di Più Europa non ha ancora superato completamente la crisi respiratoria e resta in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma a scopo precauzionale. Seguono certamente terapie. Domani è previsto un consulto con il medico curante Claudio Santini per valutare come proseguire le cure. Chiudiamo con lo sport, il calcio. C'è Leo Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, sarà assegnato il 26 ottobre a Londra. L'unico giocatore della Serie A è l'interista Lautaro Martinez, 7 i calciatori del Paris Saint-Germain, tra cui il vincitore dell'ultima edizione Dembélé. Tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. La situazione meteo cambia nella giornata di mercoledì 9 settembre. Sul nord Italia, gradualmente raggiunto da un fronte atlantico, si sviluppano rovesci e temporali localmente forti. Associati anche a grandine e raffiche di vento, avremo un conseguente calo delle temperature. Più sole invece al centro-sud, su Sardegna e Sicilia. Qui ancora clima caldo. Le temperature sono destinate a calare nei prossimi giorni. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete e sulla A1 Milano-Napoli, tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti circa. Sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: E questa era Safe con la sua Tu mi piaci tanto anche a noi, piace tanto questa di Safe, ci piace sempre ritrovarla qui su Radio Z, 20:37, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora

0: Cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Sono le 20:40, siamo di nuovo in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperizeta su Radio Z, 20 minuti non solo alla fine di queste due ore di Aperizeta, ma anche al via per quanto riguarda la Champions League, per quanto riguarda le italiane, perché insomma l'Inter affronterà una partita mica da poco, fuori casa contro il Real Madrid, fischio d'inizio previsto per le ore 21, ne vedremo delle belle, perché poi insomma abbiamo detto domani ci saranno le altre partite, finiranno giovedì con Fenerbahce Roma e Como Lipsia, domani il Napoli contro l'Arsenal, insomma una settimana molto molto interessante per il calcio italiano. Intanto la musica continua qui su Z, Peggy Goo, hai la stampa.

Star, la loro Woman qui su Z20 e 43, l'ultimo quarto d'ora da passare insieme qui in Aperiz, 335 30 10 25 il numero se volete chiacchierare un po' con me ancora anche in chiusura di queste due ore di Aperiz. Intanto arriva Broken World.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Insomma, un gruppetto mica male questo qui, composto da Baby Gang con Blanco e addirittura il dottor Marrakesh, che viene spesso, mi capitano dei video su Instagram, viene spesso annoverato nella top 3, se non, anzi, molto spesso al primo posto dei rapper più forti di sempre in Italia. Io in realtà, devo dire la verità, sono abbastanza d'accordo, ce ne sono tanti molto bravi, però sicuramente Marrakesh lo possiamo mettere sul podio. 20 e 50 qui su Z, arriva Anna con la sua White Girl Wasted.

Anna con la sua White Girl Wasted, colei che ha chiuso quella serata speciale per noi di Radio Z, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live. L'ultima è stata proprio lei ad esibirsi, proprio con questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Z. 20:52, lo sentite, arriva Sombre con la sua My Body Isn't Ready.

0: E questo fit chiude queste due ore di Aperizzete, erano Elodie con Sfera e Basta, la loro Yakuza dal 2025. A proposito di Sfera, ovviamente se ne sta parlando tanto in questi giorni, attendiamo il prossimo progetto musicale, ormai a breve, perché mentre i tour li annunciano un anno prima, gli album ormai li annunciano tipo due giorni prima, non si sa mai, spesso ci regalano queste sorprese. Arriva da Milano Alex Morelli con il suo Fattore Z, noi torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21.
2: Fattore Z.
3: Un fattore importante, mi sento proprio di sottolinearlo mentre comincia il Fattore Z, ragazzi, quello che ci terrà insieme per le ultime tre ore della giornata, dopo essere stati in compagnia di Edoardo Donna Maria da Roma, quindi fino a pochi istanti fa, ma ora di nuovo da Milano, ci sarò io a portarvi proprio fin lì, quello che abbiamo definito un po' un traguardo, una dogana, quella tra un giorno e l'altro. Sono Alex Morelli, benvenuti a voi, se vi siete appena connessi, ben trovati, se invece siete tra quelli che passano gran parte della giornata proprio connessi con Radio Z, magari proprio con la nostra app, no? La nostra RTL 102.5 Play, scaricatela se non è ancora tra le iconcine del vostro device, oppure magari connessi con la radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Già che sono qui, qualcuno direbbe, beh, mentre stanno rombando i motori, visto che siamo a pochi secondi dall'inizio ufficiale, vi do un altro contatto, il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp. Iniziamo da Faccia Nuvola.

0: Faccia Nuvola con questa Portami a ballare in primavera, che è una canzone che intanto ha avuto il privilegio, l'abbiamo avuto anche noi il privilegio di aprire proprio con questa canzone con il fattore Z, e poi c'è dell'ottimismo, devo dire, in un pezzo del genere. Come in Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Achille Lauro su Radio Z nel Fattore Z, la sua 1990, canzone che dava anche il titolo al suo album proprio del 2019, dove c'erano, oltre a questa canzone che omaggiava in qualche modo Be My Lover dei La Bouche, anche Blue, Da Budi Da Budà, c'era anche Sweet Dreams, Scatman, insomma tutta una serie di canzoni iconiche proprio di quel periodo, magari un periodo che qualcuno di voi non ha vissuto ma tanti altri sì, e quindi scatta quella malinconia del però quando eravamo giovani e la musica e tutto il resto, insomma il repertorio è sempre quello. Prima, Stanza a destra qui su Radio Z, è il tempo per L'unico ricordo.

Prima stanza a destra, l'unico ricordo, 21:15 nel Fattore Z su Radio Z insieme ad Alex Morelli. O voi raccontarci il vostro martedì, c'è sempre il 335-3010-25, quindi un po' di voi tra poco, ve lo meritate, ve lo devo, vi leggo, vi ascolto, ci sta. Intanto Chris Sarandi, questa è Good Old Days. We come

0: volta.
1: Tra le parole di questa come un tuono di Rose Villain e Gue c'è una grande profonda verità, cioè arrivano spesso le persone, quelle che poi ci cambiano un po' la vita, cioè la condizionano anche particolarmente senza preavviso. E così non è che ti mandano una raccomandata prima, oh guarda che tra qualche giorno, qualche settimana incontrerai qualcuno. Allora Alice intanto, ciao Zeta, siamo in macchina io e la mia amica Emma che sta guidando, speriamo che mi porti a casa ad un orario onesto. Onesto che vorrebbe dire, immagino, non troppo in là, ecco, probabilmente ci sono delle sveglie o c'è almeno una sveglia che suonerà domani mattina. 335 30 10 25 Julie e Bresh insieme, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, c'è sempre quella parte lì, quella un po' intima, nelle sue canzoni Giulie Bresci, in questo caso con Serenamente qui su Radio Z, 21 e 25. Sono Alex Morelli, con me fino alla mezzanotte. Si sta giocando anche la Champions League. C'è l'Inter che sta giocando contro il Real, in casa del Real. Evidentemente 1-0 in questo momento il risultato al 22esimo. 21 e 25, arrivano Puccio, Mia e Cristi.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrive in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla A12 Genova Livorno per programmati lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno fino alle 6 di domattina. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 11 bis Castegnato Ravenna in uscita provenendo dalla A14 fino al 12 settembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. La riapertura è prevista alle 5 di domattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

figlio, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: È una serata questa con il Fattore Z che ci ha regalato anche Lola Young, pezzo di qualche tempo fa, era la sua Messi. Ci risentiamo tra un attimo, state sempre qui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business.

0: Access Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: L'appuntamento con il Fattore Z ci porta come sempre alla mezzanotte, quindi abbiamo anche una bella responsabilità nei vostri confronti, perché bisogna chiuderle come si deve le giornate. Allora bravi voi che siete connessi con Radio Z, magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Sono Alex Morelli, ho il compito di portarvi fin lì, accompagnati ovviamente dalla musica, ma anche dai vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Questo ci permette di entrare anche molto nella vita di ciascuno di voi. Arriva Madame, Mama, non Mama.

Cioè, quindi diciamo che arriva un certo punto in cui ci si prende per sfinimento, no? Quando dice scorro mama non mama finché non mami, o anzi no, scorro para per para finché non mi parli, o prima o poi anche un po' imbrogliando, no? Qualcosa succede. Mama non mama su Zetera, Madame subito, Move Joe, Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

due minuti con Calcutta, questa sua canzone che ha anche questa frase bellissima secondo me, quella della faccia d'intonaco, no? Che potrebbe essere anche un insulto.

devo dire anche piuttosto sofisticato, un po' snob per non essere troppo volgari, no? Come dire, 21:50, siete sempre qui su Radio Z con il Fattore Z, si arriva fino a mezzanotte, e intanto anche Ricky e Sara che in questo momento ci stanno sì ascoltando, ma stanno riposizionando, diciamo, tutto l'arredamento, non ho ben capito, però si stanno facendo aiutare dall'AI e nel frattempo ascoltano Radio Z, ecco, diciamo così, una commissione di attività che a quest'ora secondo me è perfetta, secondo me lui non ce la fa più, ecco, come questa impressione. Arriva Dedica, la canzone di Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone, quella di Ernia, alle 21:54 nel Fattore Z. Fatemeli salutare, visto che li ha menzionati, o meglio, si è auto-menzionato quando dice esco a fare un giro con la macchina. Chissà se c'è in questo momento tra di voi qualcuno che ha fatto un po' questo pensiero. Sai cosa c'è? Beh, esco a fare un giro, magari con la macchina, magari anche a piedi, però così, giusto per così riorganizzare un po' i pensieri. 335 30 10 25, se questi pensieri li volete condividere con noi.

So a shot the vodka straight. Il pezzo è quello di Post Malone, Enough is Enough, e arriva a chiudere la prima ora del Fattore Z. Che ci frega, che tanto noi di ore ne abbiamo tre, ok, la prima l'abbiamo messa da parte, abbiamo ancora un bel cammino, già sapete, avete anche voi, come dire, una bella corsia preferenziale attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25. Quindi cos'altro ci potrà riservare il futuro, proprio quello prossimo, quello imminente? Beh, lo scopriremo sicuramente tra non molto, quindi consiglio che conoscete già, state sempre qui. Sono arrivate le 22.

Il pezzo è quello nuovo di Yasnap, che si è circondato niente meno di Frezza, Jimmy Nero, Reversal. Hanno dato vita proprio a questa Dale, la canzone che ha aperto la seconda ora del Fattore Z. E a questo punto, beh, il che si fa, le mille cose che si fanno ascoltando Radio Z, soprattutto a quest'ora in cui dovrete avere delle buone ragioni da raccontarci. Intanto BTS, e questa è Normal.

Beh, una delle tante anime di Irama, che normalmente ce ne mostra almeno un paio, che sembrano un po' in antitesi l'una con l'altra, no? C'è quella di, non so, tipo Nera, e quindi canzoni dedicate molto al movimento e allo stesso tempo, come dire, classica canzone che potrebbe andare molto molto bene così in quegli approcci sinceri, devo dire, anche durante l'estate, poi anche quelle molto molto intense, quasi intime, che toccano però il cuore davvero di molti, devo dire, la gran parte dei nostri ascoltatori. Siete su Z, il Fattore Z, e subito Fred De Palma col nuovo Ragazzino.

Beh, una canzone che ci regala un mood un po' differente rispetto a quelli a cui ci ha abituato Fred De Palma, il suo nuovo ragazzino su Radio Z, nel Fattore Z, con Alex Morelli con voi, veri protagonisti delle nostre serate al 335 30 10 25, come Olga. Ciao Z, sto facendo un lavoro qui a casa, sono al PC, spero di finire entro un'ora perché voglio ascoltare Radio Z in totale relax. E mi sembra, come dire, una ricompensa adeguata, soprattutto alla fine della giornata. Però magari non sei l'unica, molti può darsi che siano proprio connessi con un PC, con un lavoro che doveva essere finito ieri ma finirà probabilmente dopodomani. E intanto la musica, c'è Dracula.

0: Happy Days, beh, era uno dei primi successi di Gali. Siamo tornati però addirittura al 2017, non ricordavo fosse passato così tanto tempo. Arrivava direttamente dal suo primo album, che tra l'altro si intitolava già Album, e la produzione ovviamente c'era Charlie Charles. Tutto questo qui su Radio Z, 22:20, con un bel pezzetto di strada ancora da fare prima di arrivare alla mezzanotte, e ne abbiamo di cammino anche con voi. C'è il 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Poi che si fa? Non si passa dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e arriva anche Napoleone. Cucù Marie.
1: Era

Napoleone che dice: vorrei fosse sempre così come quell'estate lì che gli è rimasta nel cuore, quella del 99. Chissà quanti di voi hanno quell'estate, vorreste che fosse sempre così, dove avete vissuto proprio delle emozioni che sono arrivate tutte insieme senza avvisare e vi hanno cominciato a prendervi a sbagliare. Sono qua, pam, e quando siete dovuti ritornare alla realtà, beh, almeno un bel ricordo vi è rimasto. C'è sempre il 335 30 10 25, questo è il numero per voi, per i vostri WhatsApp. Intanto La bella vita di Incubo. C'è chi va

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari. Intanto, finita la tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev. Zelensky ipotizza colloqui trilaterali già a settembre. Londra e Berlino inviano nuovi Patriot. Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, annuncia sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce con misure contro Londra, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, espulsi alcuni rappresentanti e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici. Calcio, c'è Lionel Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che sarà assegnato il 26 ottobre a Londra. E chiudiamo con la Champions, si sta giocando Real Madrid-Inter, al momento il risultato è di 2-0. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La situazione meteo cambia nella giornata di mercoledì 9 settembre. Sul nord Italia, gradualmente raggiunto da un fronte atlantico, si sviluppano rovesci e temporali localmente forti. Associati anche a grandine e raffiche di vento, avremo un conseguente calo delle temperature. Più sole invece al centro-sud, su Sardegna e Sicilia. Qui ancora clima caldo. Le temperature sono destinate a calare nei prossimi giorni. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete, sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Nati Bastardi, la canzone quella di Capo Plaza alle 22.36 ci ha portato proprio fin qui nel Fattore Z. Si torna tra poco, state qui.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il fattore Z, l'impegno con gli ascoltatori, le ascoltatrici, quello di arrivare insieme alla mezzanotte e chiudere così il capitolo del martedì, quindi le ultime ore, gli ultimi minuti prima di concludere definitivamente questa giornata. Possiamo fare la recensione, il day recensione day al 3:35:30:10:25. Sì, guarda, mi sono trovato bene, però non lo rivivrei, come dire. Ora Fabri Fibra e i Pinguini, questa è Goya su Z.
2: Cosa

0: Aprifibra con i pinguini tattici nucleari e questa goia e sicuramente molta curiosità almeno da parte mia nel momento in cui è uscito questo pezzo per andare a ricercare un po' dei riferimenti, no? Perché sappiamo che con le parole sia Fabri che i pinguini, Riccardo, insomma ci sanno fare davvero e anche i riferimenti sono molto molto spinti, devo dire, spinti ma nel senso proprio non porno, ecco, però quasi ci siamo. Frida Martini, Eddie Brock, Senza di me.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: come nelle canzoni, la canzone di Coez su Radio Z, là dove insomma uno mostra alcuni lati, no? Io come sempre dico, adesso non è che mi voglia autocitare né eleggermi a guru, ci mancherebbe altro, però tipo primo appuntamento, cioè cominciare già a mostrare un po' dei lati negativi, cioè quantomeno fare l'elenco, ecco, non mostrarli proprio caratterialmente, perché come dire è il biglietto da visita, no? Perché siamo sempre belli a venderci nel modo migliore in assoluto, quasi tutti, ecco. C'è il fattore Z, arrivano anche MGK, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Penso che vale la pena ad ascoltare almeno solo per la risata di Wiz Khalifa alla fine, ma non soltanto per quello. Questa Girl Next Door con Machine Gun Kelly, appunto, e Wiz Khalifa. 22:52, siete sempre su Z, e arriva anche Primogenito con Scusa Caterina.

Fra Quintale e a lui che abbiamo dato le chiavi della seconda ora del Fattore Z, che si chiude qui, ma noi il solito che ci frega, che ci importa, che tanto abbiamo ancora la terza ora che ci porterà fino alla mezzanotte con voi presenti come sempre, e avete il 335 30 10 25 che è il numero appunto per raggiungermi e raggiungerci per condividere un po' dei vostri pensieri, un po' della vostra serata, del vostro martedì e anche tutto quello che magari un amico in questo momento offline non può ricevere. A tra poco! Sono arrivate le 23.

quelle relazioni che fanno proprio quell'effetto agitare. Coca-Cola con Tommaso Paradiso su Radio Z alle 23.03, quindi terza ora, cammino che ci porta spediti fino alla mezzanotte, e vi do anche il finale di Real Madrid Inter con il risultato di 2-1, vinta appunto questa sfida dal Real Madrid, e stiamo parlando della Champions League. Beh, che si fa a quest'ora? A questo punto è un po' d'obbligo, al 335 30 10 25 vi leggo, vi ascolto e tra poco anche un po' di voi. Prima LB1, questa Show Me Love, I Need a Sign.

Oceanica, Merken, Cremont, Giovanotti qui su Radio Z alle 23.09 con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli e voi che contribuite non poco, devo dire, a questo nostro appuntamento. Dice Chiara da Mantova: devo trovare le forze e il coraggio di rimettermi a studiare. Grazie che ci siete, mi accompagnate da così tanto tempo. Salutiamo quindi questa nostra ascoltatrice. Quanti come lei che dovranno riprendere in mano i libri, magari qualcuno non ha mai smesso, insomma, perché è molto concentrata sull'obiettivo, ma tanti altri magari ogni tanto è giusto che si prendano anche degli spazi, no? Di totale leggerezza. 335 30 10 25 è sempre questo il numero. Intanto arriva Shiva, questa è Bugie.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

quando le cose anche belle poi a un certo punto prendono quella patina anche un po' negativa, diventano bugie, anche ricordi, così come nella canzone di Shiva qui su Radio Z nel Fattore Z, ed è subito tempo per Good Genug.

E c'è ultimo protagonista di questo pezzetto di martedì e del nostro fattore Z, la sua Acquario, perché poi c'è quella cosa lì che le, quel segno zodiacale, il segno interviene così, io sono Acquario, dice lui evidentemente. Oh, ma voi dell'Acquario in qualche maniera vi ci ritrovate nelle parole di questa di ultimo, che gli è andata ancora bene secondo me, perché se fosse stato della Vergine, ah mamma mia, quante se ne sarebbero dette su di lui. Dicono anche che lo Scorpione, no, poi dopo il tutto non è necessariamente credere esattamente, però così, ogni tanto lasciarsi un po' suggestionare ci sta. Safe! Bella.

canzone, quella di Saif, Parlar d'amore, con il suo album Santissimo, che è tra l'altro anche l'album di esordio, no? Ormai è un artista la cui bravura è assolutamente conclamata e molti l'hanno conosciuto ovviamente con il Festival di Sanremo, e sono anche già tante le collaborazioni importanti, Joliet, Edua, anche Bresh, che partecipa anche appunto a questa Parlar d'amore. 23:24 qui su Z, è il momento del nuovo di The Bausa, Lose Myself.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Eugane in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello per chi viaggia verso Bologna. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.

Ci voleva anche Rari dal tacco in questo martedì o in questa parte finale del martedì con il nostro cammino fino alla mezzanotte che prosegue. Intanto la sua dal tacco qui su Z nel Fattore Z con Alex Morelli con voi. Ne avete ancora di cose da raccontare. C'è sempre il nostro 335 30 10 25, ma l'immancabile non è Francesco e questa è Amélie su Z.

Potential è il nuovo di Somber su Radio Z alle 23.40, come sempre con il fattore Z, e voi avete il 335 30 10 25. Allora Christopher, ciao Alex, ciao Z, doveva essere solo un aperitivo con un'amica che non vedevo da un po' ed eccomi qua. Cioè, aperitivo, posso immaginare, non so, un appuntamento verso le 6, 6 e mezza, le 7 di sera, è così. Vabbè, poi ma a volte si allunga un po' e quindi si avrà sicuramente il ricordo di una bella serata. 335 30 10 25, arriva Artie 5, Swag Music.

Swag Music di Arti 5 su Z nel Fattore Z, e per i più distratti non ci crederete mai, ma anche in questa canzone ci sono riferimenti al successo, al lusso, tanto che vengono citate, credo, anche dei brand famosi. So che è una cosa un po' inaspettata, ecco, però questo ve lo dovevo sicuramente. Siete nel Fattore Z ancora per un po', fino alla mezzanotte sarà quella la dogana con il mercoledì, e intanto Summer Funk, Francesco Gabbani.

Canzone che nel 2024 si è fatta cantare non poco e la sentivi praticamente ovunque, in qualunque momento, in qualunque situazione. Sesso e samba l'abbiamo ritrovata in questo pezzetto di martedì, gli ultimi minuti prima della mezzanotte. Abbiamo ancora comunque delle cose da dirci, delle cose da fare e delle cose da farvi ascoltare. Nel frattempo, casomai doveste passare, passateci naturalmente anche dalla Radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e per completare l'opera passate anche dalla nostra app RTL 102.5 Play. È il momento di Tedua e questa è mai.

Mai, la canzone di Tedua, 23:52 di questo martedì, con il fattore Z che è ancora un po' di cose da dire, come dicevo appunto, al 335 30 10 25, tra gli amici che ci raggiungono un po' in extremis, così semplicemente per la richiesta di un saluto, come Laura da Magenta che sta finendo il suo lavoro proprio ora e tornerà a casa sempre con Radio Z. Ora Olivia Rodrigo.

0: Vacci Piano, metti insieme Emma con Arcomi ed esce proprio questa Vacci Piano, che tra l'altro è anche la canzone che ci ha portato fino a pochi secondi dalla mezzanotte, ed è qua che si chiude il Fattore Z, ma ce ne sarà un altro domani. Nel frattempo godetevi la serata, la nottata, quello che rimane di questo martedì, l'inizio del mercoledì. Rimanete sempre connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play e sarà bellissimo, vedrete. Ci risentiamo domani alle 21, vi aspetto tutti qui, guai a mancare, eh? È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarlo.

0: Vogliamo conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.